per fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani.

0: Studio più External Live in diretta radio e TV. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.
1: In the night time, when the world is at its rest.

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi.

0: This is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Pew. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: The best sound. The best sound. The best sound from the past. Past. From the past. Past. Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Andrea
1: a tavolo
0: show su Studio Più.
2: Andiamo avanti. Comunque sai che nel vedere
3: è fastidioso queste... veramente ragazzi.
2: No, ho visto un filmato, una videoclip.
3: Una videoclip o un videoclip?
2: Videoclip adesso, la canzone che stava andando di Santos.
3: Lui parla di più lunedì mattina perché ho meno forze. Quindi avendo meno forze parlo leggermente meno, lui si infila. Dimmi ansia.
2: No, nel vedere qua il video di Santos. Che c'è questo...
3: Chi è Santos innanzitutto? Chi è Santos?
2: È questo artista
3: cantante. Sì.
2: E c'era...
4: Scusate, come si chiama Santos? Il papà era uno tutto sé, tutto lui sapeva, era un super... Questa mi piace da sola anche a me, questo è un pallone, super Santos. Non l'avevo capita, era un pallone, non potevo dire pallone gonfiato se non si capiva già. È uno su sa tutto lui. Li ho portati, no? Si chiama Super Santos, pallone gonfiato.
3: Perché tutti sanno che il Super Santos è un pallone, no?
4: Soprattutto
3: le donne. Vabbè. Possiamo andare avanti adesso. Vedete cosa succede quando io sono un po' rintronato lunedì? Prendono potere e parlano.
4: Però
2: Andre, nel parlare di Super Santos mi ricorda Pelé. Ho visto il film di Pelé, mi ricorda Pelé il Brasile, il modo...
3: Io stamattina non volevo venire, devo essere sincero, mi prendo un giorno che sto rilassato a casa, ho lavorato, un po' che vi sopporto, quindi non è facile, Goffredo,
4: Chi è?
3: E invece sono venuto, però mi sono già pentito di essere venuto. Pensa agli ascoltatori che sono obbligati a sentirvi, c'è una roba... Poveracci, vi stimo. Mettete Assise. Allora, questo qua che continua a scrivere, mettete Assise. Non si mette, lo faccio, ok? Sono sempre io, va bene? E non lo faccio più. C'è invece una psicologa che dice: Ugo ha l'ansia da prestazione. Baci Sara, è una psicologa, dice ogni volta che lui parla si capisce che deve fare una prestazione e ti viene l'ansia, come prima quando vedi del teatro, no, ti viene l'ansia e quindi acceleri, fai tutto in sbattimento, insomma, curati. Notizia incredibile, si schianta sul guardrail. Il guardrail è quella roba dove tu dovresti andare a sbattere, per esempio, non, quello che c'è proprio scritto Achille Ferrari, vieni, capito? Prendimi di testa, invece non
2: una volta l'ho sfiorato,
3: sfiga, ma che sfiga, si schianta sul guardrail col furgone, i soccorsi lo trovano con lo spumante in mano. Ho bevuto solo dopo l'incidente per lo stress.
4: Ci può stare,
3: vai a sbattere, sei stressato, sbocci, no?
4: Sbocci
3: sul guardrail, ti metti lì a cavalcioni e ti fai una golata di spumante, insomma, certo. Mi sembra anche per lo stress, aveva fatto un incidente brut,
4: mamma,
3: è chiaro che lo stress ti prende, capito? Com'era l'incidente? Brut veramente, adesso l'ha capita perché vagava con la testa, l'ho visto che vagava alla ricerca della pietra verde, della pietra focale.
2: Ma io l'avevo capita,
3: ringraziamo Francesco. Grazie Francesco, grazie.
1: Tavolo,
3: dopo te la spiego.
0: Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico. Che mi do?
2: L'avevo sentita, l'avevo.
1: Ma cosa avevi sentito?
2: Per puro caso.
1: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza l'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
2: Sì,
1: l'ho già sentita. Vabbè, già sentita.
2: No, non ho sentito.
1: Ma cosa hai sentito? Cosa hai sentito?
2: Che è successo praticamente? Questa cosa qua, siamo in Africa.
1: Sì.
2: Siamo in Andrea, Africa.
3: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
1: In Senegal.
3: L'ha sentita? No,
1: l'ha sentita dietro.
3: In Angola.
1: Angola. E lui diceva Senegal, no Angola, sono del Senegal. Dai, cretino, dimmi, cosa stai dicendo?
2: È che praticamente questa squadra lì è partita match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio e quindi una squadra A contro squadra B, ok? Angola
1: è un po' troppo, la gente adesso in questo momento sta dicendo, ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice, ma io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente
2: Angola
1: la mandi troppo fuori questo.
2: Angola, campionato di calcio. Due squadre.
1: Una ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, Non dite parolacce, scroto si può dire. C'era una...
2: No, allora, in Angola, due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Sì. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
1: La leggo, dai. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto: sono arrivati? E gli hanno detto: Angola no. È bella questa, Fabio Muro, perché mi ha ricordato questa cosa qua.
2: Questa cosa qua.
1: Basta.
0: Andrea, show. Su Studio Più.
1: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Uno ha scritto: ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.
0: Andrea
4: da tavolo
0: show su Studio Più.
5: Spot.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Show su Studio Più.
1: Allora c'è una dichiarazione, ragazzi. Allora, innanzitutto stanno scrivendo sulla Salerno Calabria si paga da una certa vabbè, non ci sono le buche, basta, sembra che sarà il proprietario della Salerno Calabria ci sta scrivendo, si è offeso. Allora mettete Assisi, mettete Vida, salutate Ciro Miracolo, ragazzi, i personaggi li facciamo quando escono fuori all'improvviso, cioè non è che a comando, che siamo qua comandati. Io sono Terrone, non mi puoi dare regole. Dai, su. Allora, tu guardi il Grande Fratello, cavolo. Allora, quando giro ogni tanto mi fermo, l'insulto un po' e poi vado avanti, non lo guardo per intero, diciamo, non ce la faccio, no, lì è insulto perché non è, sono là per farsi insultare dalla gente, l'hanno messi apposta, non è. Se tu pensi a sta cosa del Grande Fratello, no, 50 anni fa, no, la televisione era completamente diversa, e se ti avessero detto 50 anni fa guarda, metteremo delle persone in vetrina e voi potete, queste mangeranno, beveranno, faranno cose anche sotto le lenzuola, così quella, e tu non ci avresti mai creduto, dice no, è impossibile, due che sotto le lenzuola, una che si abbassa la testa, no, visto una scena, c'è una roba, come se non come glielo spieghi a tuo figlio, stanno facendo la tenda canadese, ma non sono canadesi, sì, però vabbè, no, ma non ti preoccupare, poi dopo un picchetto, quello che tira su, vabbè, andiamo avanti. Comunque Antonella Elia ha fatto una dichiarazione, Antonella Elia è un po' sclerata.
2: Siamo un po' fuori
1: è un po' fuori casella proprio, non vabbè, lei è quella che girava le caselle, no?
2: Sì, con Mike, è vero,
1: che
2: sì.
1: È lì che ha perso il cervello, se lo prendo una casella, no, sto scherzando, si manca. Dice Antonella Elia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, con Tom Hanks e DiCaprio. Ui. Adesso probabilmente adesso qualcosa è andato storto, perché non, cioè, adesso ti ritrovi in una casa con la Mussolini e la Volpe, c'è, cioè, qualcosa dallo storico, cioè, nel senso che non, con tutto rispetto, però non è come se Ugo si mettesse a lavorare, che ne so, con Spielberg. È morto o è vivo ancora?
2: No, è vivo.
1: Con Spielberg e un altro regista, che ne so, Ray Charleston von,
2: ma chi è?
1: E dopo si ritrova con me a lavorare in radio, Studio Più, con tutto rispetto verso di me, però qualcosa è andato storico,
2: certo.
1: Lei dice, Antonella Elia, ho lavorato con DiCaprio, Tom Hanks, li vedevo e restavo abbagliata. Ah, forse sulla statale.
2: Dai!
1: L'hanno abbagliata.
2: Dai!
1: Ti vuoi spostare? Questo è Tom Hanks.
2: Come Tom
1: e Hanks? DiCaprio. Ma
2: non è di base.
1: Vabbè, sono i comparsi. Sono i sosia.
2: Ma chi?
1: Li vedevo e restavo abbagliata. In un film si vede la mia spalla. Cioè,
2: ma cosa? Cosa?
1: Cioè, l'ha detto lei. Nei film che ha fatto, lei faceva la comparsa, e in uno di questi due film si è vista la sua spalla.
2: Quella spalla
1: è un pezzo di spalla, va bene, è una bella cosa, no?
2: Certo.
1: Pensa che quando hanno girato Apollo 13, quando dallo spazio inquadrano la Terra, per un attimo, sì, quando c'è un attimo che passa che la Terra gira, insomma, per un attimo si è vista la testa di Ugo, cioè non, che era più grossa della palla terrestre, meravigliosa, e adesso è finito con me, vabbè,
2: certo.
1: È andata male, vabbè, andiamo avanti, vabbè, comunque anch'io soffido sui giornali una volta, ma rimango umile, voglio dire, cioè non,
2: ah, così è vero,
1: soffido sui giornali, giornali, vabbè, scandalistici,
2: ma che scandalistici, però, rimango umile.
1: andiamo avanti. No, una volta soffido su veramente sui giornali, però l'edicolante non si è fatto niente, cioè non l'ho investito con la macchina, però l'edicolante poi non sanguinava, quindi non si è rialzato, dice, ma che cazzo, niente, volevo la gazzetta e niente, vabbè, andiamo avanti, ragazzi, sei un cretino, cadavolo, vabbè, le battute sono di Hermes,
2: ma
1: e Simone e Fraida,
2: ma
1: ok, li salutiamo,
0: Andrea,
3: cadavolo,
0: show su Studio Più.

0: su Studio Più.
1: Ah, ma ragazzi, pronto?
2: Achille.
3: Oh.
2: In culat.
1: No, no, questo è
4: culat. Però è parmigiano questo. Questo è parmigiano. Non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo ubriachi di simpatia. Buongiorno. Questi non si, molti messaggi non si possono leggere perché sono, diciamo, autocensurati dal, direttamente dal palinsesto, come sì, dal costo dei messaggi,
5: dall'AI.
4: Ma quale IA?
1: Vai
4: fuori, sanguina fuori. Ugo, lo sento spento stamattina. Ma
1: vero.
4: No, è acceso.
1: Anzi, sono...
4: Fai sentire, vai.
1: Sono in forma. Oh, guagliamo, ma c'è pure poi questa macchina che sto con voi.
4: Dai.
1: Dai, allora!
4: Dai.
1: Che come lo volete da me? Volete che infarti in diretta?
4: Beh, è fortissimo.
1: E allora vi dico che tra due minuti, Andrea, dobbiamo andare in pubblicità. Ti avviso già adesso.
4: Vabbè, è ripartito bene, poi ti sei...
1: Era
4: sei
1: una
4: ambosciato
1: scusa,
4: su una frase.
1: Una scusa.
4: C'è uno che ha scritto: ma usate la stessa dentiera tutti e tre? Perché in effetti balbettiamo tutti, insomma. Vabbè, Achille un po' di più. Cioè, vabbè, c'hai una faccia stamattina veramente. No, mi sorprendo sempre del fatto. No, però adesso noi parliamo male di Achille. Però Achille è una brava persona,
1: no, è
4: simpatico,
1: vero,
4: educato, una brava persona. Cioè, poi uno sceglie la vita come vuole. Cioè, lui ha deciso di vivere una vita così e va. No, e va, come si va rispettato, no? Quando tu vedi una persona che derazza o passa da in un'altra, la battaglia invece di affrontarla si gira e va accettato, va anche apprezzato il coraggio, no? Lui c'ha coraggio, è un coraggioso, fondamentalmente è un coraggioso. Va, andiamo avanti.
5: Vabbè, io voglio capire
4: se... complimenti, insomma, non è
5: se la battaglia,
4: allora, lascia stare, ci hanno fatto una come si dice, un quiz per vedere se siamo intelligenti. Abbiamo già perso comunque. Buongiorno cretini, questa è Valentina che ci scrive. Buongiorno cretini, rispondete. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno. Cretino 1, cretino 2, vai.
5: Ah, cretino 1,
1: cretino 2.
4: Ah, quindi sei il cretino 1.
5: Tu di
4: no,
5: dirlo.
4: Tu sei il cretino 3, cioè non è...
5: Ah, cretino 3. Okay.
4: Certo, non è che puoi avere questa importanza.
5: Anche cretino 3.
4: Ok. Vabbè. Buongiorno cretini, Bordeaux non è anche un colore, non è anche, ha già scritto male, quella intelligente ha scritto male. Bordeaux non è anche un colore, ma è anche una città. Vuole scrivere: non è solo un colore, ma è anche una città. È vero, Bordeaux è in Francia,
1: è in Francia,
4: no? È in Francia.
1: Fanno il vino.
4: Francia corta.
1: Ma che Francia corta?
4: Fanno il vino.
1: Scusa.
4: Sapreste dirmi dove si trova e soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Vediamo quanto siete intelligenti. Vabbè, io già ci sono arrivato. Pensa, non è... questo mi guarda. Non ci sei arrivato?
5: Bordeaux?
4: Si capisce l'intelligenza di una persona dal tempo del risultato del quiz, no?
5: Bordeaux è in Francia. Non è solo un colore.
4: Non è solo un colore. Facciamo così.
5: La
4: prima
5: città.
4: Che stai incasinando tutto, ripeto. Buongiorno, cretini. Bordeaux non è solo un colore, ma anche una città. Sapreste dirmi dove si trova soprattutto? Soprattutto mettere il dito sul mappamondo? Dai, è facile, dai.
5: Dito sul mappamondo. Mappamondo.
4: Tu ci sei arrivato?
1: No.
5: Rotondo. Tondo,
1: no.
5: Dove c'è il tondo?
4: Tondo, che c'è dal tondo?
1: Io onestamente no, aspetto la risposta.
4: Bordeaux, che colore è il Bordeaux?
1: È marrone. Marrone?
5: Che ma che marrone? È Bordeaux? È Bordeaux.
4: È rosso Bordeaux.
1: Rosso
4: Bordeaux. Quindi...
5: Bordeaux, Francia,
4: non c'entra niente.
5: Da sud-est.
4: Francia, Bordeaux, dai.
5: Bordeaux, Francia.
4: Sul mappamondo metti il dito.
5: Le dite Bordeaux.
4: Sì, le di Bordeaux. Le di Piaf.
1: Ah, nello schiaccianoci. Nello schiaccianoci che diventano dite le dite.
4: Le dite in Bordeaux.
1: Le dite in Bordeaux.
4: Dopo questa io me ne vado.
1: Io ho immaginato questo.
4: Ma dov'è lo schiaccianoci, scusa? Nel mappamondo non c'è.
1: Appoggiato.
4: No, veramente.
1: Non ce la faccio.
4: Ragazzi, siete proprio sotto a livello.
1: Qual è la risposta?
4: Non la so neanche io.
6: Andrea,
4: no, la so, ma non la posso dire, se no dici uno se la tira così quella.
1: Certo.
4: Sul bordo, no? Del mappamondo.
1: Mamma mia, no, ti prego.
4: Bordeaux sul bordo.
6: Andrea
1: da tavolo
6: show
0: su Studio Più
7: spot.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
3: Tanti sì,
2: ma in una vita o in un giorno?
3: Non lo so, non lo so.
2: In un giorno è impossibile.
3: Ma come fai?
2: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook, insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri, bella mia. Che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno. Siamo noi?
3: Siamo noi,
2: i filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
3: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche.
2: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
3: Ah, quelli normali, cioè.
2: Quelli normali, che cosa vuol dire?
3: No, non i governanti.
2: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock, se li sono presi sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Beh, non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada.
3: Infatti,
2: non ci sono più, o sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, però non ci sono più i filippini, è una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani, pakistani e indiani, è uno stock, li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai la faccia del filippino a me piace, non mi mette tranquillità, mi aspetto un gong, capito?
3: Ma quale gong?
2: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi? Non...
3: Più o meno,
2: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti,
3: ma non è vero,
2: fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Non... Cioè, fanno l'arsen.
3: No, ma è la centralina lì, Andrea.
2: Ma quale centralina?
3: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
2: Ah, infatti, allora sarà il mio.
3: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
2: Ma quale, questa o questa?
3: Quella tua.
2: E allora la cambio, scusa.
3: Prova a metterla nell'A.
2: Non cambia niente, non cambia niente.
3: Prova.
2: Vabbè, dopo lo faccio, dai. I filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
3: È vero.
2: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere, proprio. Trambò su Marte. Non...
3: Certo.
2: Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
3: No, dai!
2: Sei fortunato! Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli!
4: Perché rompiamo i coglioni?
2: No, era una battuta per dire. No, solitamente le mogli dopo un po'. All'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della. Cioè, sai dove metti il pesce rosso? La palla, quella dice.
3: Sì.
2: Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque, cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista, vedi tu, ma che ne so, a me chiede, che so, un gesto etrico.
3: Ma chi è?

0: Andrea
1: Ca Tavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: tutti, Paperino all'ascolto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Paperino.
1: Andrea.
0: Ciao, tavolo.
1: Show.
2: Siamo noi.

0: Come se la tira il cantante. Oh, Medusa. Perché non ti sbatti la Medusa in faccia?
1: Ma perché?
0: Che ne so, magari migliore.

0: canzone è bella, però dai, ti fa venire la testa a grappolo, cioè non... Ah, ma veramente. Chissà perché grappolo è associato a due cose, l'uva e un'altra cosa, insomma, che non è bella da sentire di prima mattina. Poi uno ha scritto: perché domenica la replica dura solo un'ora?
1: No, non dura un'ora, abbiamo, ce lo devo dire, Andrea. Ci ha spostato Claudio dalle 8 alle 10 la domenica.
0: Ah, dalle 8
1: perché
0: alle 10.
1: Poi alle 10 vai in onda lui.
0: Vai in onda Claudio.
1: Vai in onda Claudio.
0: Ah.
1: C'è stato questo cambio. Noi facciamo le solite 2 ore 8-10.
0: 8-10.
1: La domenica. Il sabato è rimasto uguale 6-9.
0: 6-9.
1: La domenica 8-10 e poi c'è l'imperatore che trasmette.
0: Che dice l'imperatore?
1: Le dediche, come fa la fa le, prende le dediche, insomma, fa sentire le canzoni.
0: Claudio.
1: Claudio.
0: Lo voglio ascoltare. Allora. Mettete Assis per favore. Ma Assis, devo dirvelo, è morto, ragazzi.
1: Ma non è vero.
0: È una brutta tragedia. Abbiamo fatto i funerali domenica.
1: Ma quali funerali?
0: Lascia stare.
1: Ma
0: cosa? Vabbè, sono di queste cose che sono tristi. Buongiorno! Parliamo di art, che è meglio, dai. La vostra sigla sembra la canzone di Jugue Robot. Jugue Robot.
1: Jugue.
0: Adesso non so se si scrive come l'ha scritto lui, però è Jig Robot d'acciaio.
1: Jig.
0: Invece ha scritto Jigue. Jigue. Non so, come si scrive?
1: Allora, si scrive G come la Juve.
0: Sì. J, quindi J.
1: J, due E e la G. Jig. Che legge Jig.
0: Ma quella è la Jeep, non c'entra niente.
1: Ma non è la G. Si Jeep. Scrive come la Jeep, però è Jig.
0: È Jig. Vabbè, andiamo avanti. E il punto Jig? C'è anche il punto Jig?
1: È un punto di ferro.
0: Mamma ragazzi. Buongiorno ragazzi, pronti per un'altra settimana insieme? Siete... non cominciamo con i complimenti, Fiesse. Dai, è uno di Fiesse. Allora, cadavolo, ma tu fai anche la pizza surgelata? Ma assolutamente no.
1: No, no.
0: La nostra pizza è... Adesso non posso parlare della mia pizza perché pubblicità occulta, però noi facciamo una pizza tirata a mano, cioè nel senso che uno arriva e gliela tiri in faccia,
1: ma
0: capito?
1: Chi?
0: A mano, però
1: ma
0: non è che con la catapulta gliela tiri. Cioè noi, uno ci ordina la pizza, pom, ti arriva la pizza, insomma, certo. Tirata proprio, tirata a mano, una per una, non è artificiale come le pizze surgelate che sono stampate, no? Che la macchina, tutta la macchina, mettono la farina, non c'è nessun uomo lì che controlla, scatolata. Ma poi la pizza surgelata è un inganno, ragazzi. E diciamoci la verità, tu la compri e dici la metto in freezer e la mangerò quando non c'ho voglia di cucinare, e quella sera non c'è voglia di cucinare, quindi è un inganno, non serve a niente,
1: certo.
0: Cioè, puoi prenderla anche fresca, sai che la mangi la stessa sera, la pizza surgelata è un inganno, ragazzi. È un po' come il gelato quello che prendi al supermercato, dai, lo metto in freezer e lo mangiamo quando abbiamo voglia, quella sera c'hai voglia di pistacchio, di Bronte,
1: di Bronte.
0: Adesso se il pistacchio non è di Bronte, non è pistacchio, non è pistacchio. Sai dov'è Bronte?
1: Sì, qua sopra, qua. La Bronte.
0: Dopo i capelli, che c'era una volta. Va bene, buongiorno, ben trovati. Se volete mandare, scusa, ce lo fate, mandate tutti, se no, via, andiamo, dai. Questa perlomeno è allegra, dai.

0: personaggio che si chiama Nidio.
1: Nidio,
0: vuol dire Nidio. Nido, Nidio. Mamma mia ragazzi, bella canzone questa Spinge.
1: Aziz, eccoti.
0: Ugo Pillo.
1: Ma ciao Aziz.
0: Come stai Ugo Pillo?
1: Bene, ti hanno dato per morto Aziz.
0: Chi ha detto questa cosa?
1: Qualcuno ha detto che eri morto.
0: Non lo vivo ancora bello. Io ho ancora 70-80 anni di vita.
1: Certo.
0: Fatto contratto.
1: Ma con chi?
0: Lascia stare, no, non fare cosa cosa. Domande che si è. Mamma mia, bella testa che c'hai
1: grazie,
0: oggi.
1: Grazie, grazie.
0: Perché non disegna 8?
1: Ma perché?
0: Tu fa la palla di 8 da biliardo. Sembra la palla di 8 da biliardo. La palla 8, quella la mette dentro ultimo, no?
1: Sì.
0: Quella si mette dentro ultima.
1: Però chi la mette vince.
0: Chi la mette vince. Tu disegni 8, dici sono l'ultimo, va in giro, sono l'ultimo. Mamma. Bello, bello. Bello, come il culo di capello.
1: Certo.
0: Mamma ragazzi, ma quanto entusiasmo questa mattina.
1: Padre Ivo, buongiorno. Ciao padre.
0: Che facciamo? Giochiamo con le macchinine?
1: Ma come macchinine?
0: A scontro?
1: Ma come?
0: Pum pum pum pum.
1: Ma che pum pum pum?
0: Ah beh, che è morta. Su pum pum pum pum. Si è sentito mancare. Ma... era un rumore, giura.
1: Scusa.
0: Tirate su che mi sporchi tutto il pavimento.
1: Dai.
0: Io l'ho citato. Andiamo avanti, buongiorno. Buongiorno Ricciolino.
1: Magari.
0: Sei tu Ricciolino. Ah, il Ricciolino dov'è? Sta ancora festeggiando la festa della mamma. Ogni scusa per non lavorare. Vabbè, ragazzi, lo sapete che arriva con 70-80 minuti di ritardo. Insomma, è una cosa normale. Achille e Ugo sono Gianni e Pinotto, uguali. Ma non è vero, cioè. Gianni e Pinotto erano magri tutti e due, no?
1: No, uno, no, c'hanno ragione. Uno era più magro, l'altro era.
0: Come sta lì olio, no?
1: Bravissimo.
0: Vabbè, andiamo avanti, chi se ne frega. Oh! Siamo in ritardo. Allora, non è che siamo in ritardo. Abbiamo dei punti fermi, che è la pubblicità, e dobbiamo fermarci, ma non ci fermiamo mai. Dai.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Praticamente è arrivato prima stamattina, come mai?
1: Allora,
0: sono le 7:15.
1: Andrea, io ho una domanda da fare.
0: Aspetta un attimo, deve infilare le cuffie. Lascia senza cuffie, tanto è uguale.
1: No, ma allora
0: dopo le infiliamo.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, girati la domanda, Andrea. Allora, io tutte le volte che lo vedo arrivare, non so se Achille è scaramantico. Gli puoi dire se è scaramantico?
0: Sei scaramantico?
2: No, non sono scaramantico.
1: Allora, perché lui ogni volta che arriva, Andrea, parcheggia la macchina.
0: Sì.
1: Al solito movimento, non so se mi senti, esce, chiude la macchina a chiave. Sta per arrivare al cancellino, torna indietro, guarda il lato destro, lo sportello di dietro della macchina e gli dà un colpo con la mano e poi entra tutte le volte. Ma perché?
0: No, probabilmente quando apre lo sportello si apre il portellone. Perché
1: ma
0: una
1: no,
0: macchina,
1: la sportella di dietro,
0: la sportella di dietro, un portellone
1: no, quella del passeggero.
0: Ah,
1: gli dà la guarda, no,
0: portiera,
1: si
0: chiama,
1: no,
0: si chiama portiera,
1: si, si china, fa boom, e poi cammina. Ed è
2: perché? Allora, perché ti spiego, c'è il paraurti, quello frontale, che sulla parte di destra praticamente dopo un po' con le vibrazioni
0: si stacca
2: un po', si stacca allora io
0: e metti un po' di attack.
2: No, no, faccio un colpo alla Fonzi,
0: un colpo alla Fonzi,
2: alla Fonzi, pugnetto.
1: Ehi. Ah, ecco,
2: e ritorna dentro.
1: Non lo sapevo.
0: Torna dentro. Ma ogni quanti chilometri? 100 chilometri?
2: Non lo so, ogni volta che la uso.
0: Ah, ogni volta che la uso
2: che vibra.
0: Se devi fare un viaggio praticamente devi mettere un nano attaccato lì che ogni tanto gli dà un colpettino, se no devi fermarti l'autogrill.
2: Ma no, non è che che aumenta la distanza,
0: sempre la stessa,
2: è sempre la stessa, capito?
0: Sì, la distanza, se lo stacco
2: se faccio 10-20 km, se faccio 20 km, non so se faccio poco.
0: Prova a viaggiare con la testa di fuori, così lo controlli. Controlli dopo un po', dici si è staccato 20 km, lo segni, che ne so, da qualche parte.
2: No,
0: lo metti su YouTube.
2: È che adesso faccio fatica.
0: Fai
2: perché
0: un post, che ne so, su Instagram.
2: No, che adesso faccio fatica a vedere i chilometri, perché
0: Achille
2: me
0: dice sempre le stesse cose. No, forse Ugo dice sempre le stesse cose. Vabbè, ragazzi, allora venite voi al posto di Ugo. Non è facile fare Ugo, cioè già la mattina si deve truccare, perché lui è bellissimo, ragazzi. Poi si deve imbruttire, deve mangiare, deve tutte le mattine fa la stessa cosa, ragazzi. È come l'attore di Hollywood, come si chiama? Jesus Casos.
1: Chi è?
0: Quello che è diventato ciccione, ciccione, si è imbruttito.
1: Russell Crowe.
0: Russell Crowe. Prima era un figo pazzesco, poi per fare dei film è in grasso, poi non è più riuscito a dimagrire. E adesso fa tutti i film dove ci servono gente grossa. Non,
1: gente grossa.
0: Sì, come si chiama? Col panino in mano, l'hamburger e le cose. E il caffè XXL. Andiamo avanti. Cadavo, non è vero che l'ultima volta che Achille è stato nudo davanti a una donna è stato alla nascita con l'ostetrica? Ah, una domanda. No, dopo cioè, anche altre volte, insomma, ho avuto il coraggio di affrontare la cosa. Vorrei ringraziare tutte le persone che domenica mattina sono venute al corso di comunicazione verbale e non verbale. E grazie, veramente è stata una bellissima mattinata. È venuto anche Ugo. E il presuntuoso non è venuto. Pensava pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose. Cioè
1: Achille è veramente interessante. No, Andrea, a parte Andrea, vabbè, che conoscevo, ma anche Anna, Danny, tutti i ragazzi che pendevano dalle loro labbra.
0: No, no, è vero, abbiamo fatto un bellissimo incontro.
1: Bello, bello.
0: Cioè, potevi imparare qualcosina. Vabbè, ma tu rimani nella tua ignoranza,
2: no,
0: non c'è problema.
2: Ma non è mica vero che sono presuntuoso. Non è mica
0: presuntuoso.
2: No. Non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Va bene così, sei bravissimo. Andiamo avanti. Allora, fate il nastro adesivo di Studio Più, poi Achille si aggiusta la macchina e dopo lo usa come gadget. Non ho capito niente.
2: Si intende che
0: lascia stare, va bene così. Anche se non capisco.
2: Mica sono presuntuoso, non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Sembrano Timon e Pumba. Voi due sembrate Timon e Pumba. Timon è quello, il timone della barca, no? Timon.
1: Sì, sì,
0: e Pumba è le scarpe cinesi, quelle taroccate. Non Puma, le Pumba.
1: Le Pumba.
0: Andiamo avanti. I cartoni mazzi, io lo so! Ma è ci fa!
2: Ma tu ridi. Ma sai che
0: ti sei fatto bene!
2: Salve, mi scusi, ma lei chi è?
0: Perché? Aspetta che metto gli occhiali. Ah no, sempre tu, sì.
2: Ma io parto in un
0: perché senza occhiali, se tu non vedi, allora io esorto le donne a mettersi con uomini che vedono poco. Ti spiego perché, ti spiego subito perché. Perché tu no, i difetti dopo non li vedi. Cioè, non, se tu togli gli occhiali, il sedere sembra perfetto, cioè non c'è neanche una smagliatura, un filo di cellulite, dici ma mamma che bel sedere che c'ha, poi ti metti gli occhi, ehi, e quante siete?
1: Quante siete?
0: Vai. Ti hanno sparato. Allora, questa è una cosa brutta delle donne, io sto facendo delle battutacce, voglio dire, donne sapete che siete bellissime ovunque e comunque e sempre, non c'è bisogno di essere perfette, assolutamente no, però con gli occhiali, se tu ti fidanzi con uno che ci vede poco, con l'andare degli anni ci vedrà sempre meno, sempre meno fino a non vedere quasi niente, delle ombre, quindi passi tu davanti che puoi essere anche una cosa tipo Ugo con i tacchi e dici, madonna che bella che sei amore mio, perché non vede, se tenta di mettersi gli occhiali, fermo, non li mettere amore, devo leggere, no, te lo leggo io il giornale, ma devo vedere la partita, faccio il commento io della partita, perché ti hanno fastidio gli occhi al naso, non te li metto. Allora c'è uno che mi ha mandato una torta, questo ha ordinato una torta dal pasticcere a forma di cuore per la fidanzata e gli ha scritto sei unica e possibile, e invece il pasticcere ha scritto sei unica e è possibile con punti domanda. È un po' come le ricette del medico, vanno a interpretazione, cioè se non scrivete bene poi il pasticcere non è che può fare miracoli, e lui invece di scrivere sei unica e possibile ha scritto sei unica è possibile col punto interrogativo, e già tanto che mi ha scritto sei unica e passabile, però è una mille foglie, è una mille forze. Forse non gliela dà più, forse non. Vediamo. Facci sapere.
1: A chi?
0: No, quello che gli ha fatto la torta, la fidanzata. Ti passo a prendere intorno alle 21 stasera. Andiamo a Disoneste, ma lascia stare. Porta Achille e Ugo che hanno bisogno, tanto bisogno.
2: Ma allora, a parte che giustamente ognuno può fare il tour che vuole.
0: Sempre, sai i vermi quando vengono infilzati sull'amo? Hai fatto così. Che danno gli ultimi colpi. Come il pesce quando lo peschi va sulla barca e fa tanto, si muove a scatti, poi muore, poveraccio. No? È uguale, lui ha fatto la stessa.
2: Perché è un po' che non faccio il movimento delle Kessler, quello del testa spalla baby 1, 2, 3, capito? Ti ricordi testa spalla baby 1, 2, 3, testa spalla baby.
0: Quello era Don Lurio, non c'entra niente con le Kessler. Lurio,
2: quello lì. È vero, quelle là erano le Dada Umpa. Erano mica le Dada Umpa
0: in Congo, cioè, anzi in Senegal, nel tuo paese c'è un Danda Umba. Lo chiamavano così, Danda Umba, e lui arriva, finisco di forrare i capelli, arrivo, Danda Umba. Allora, è una canzone del sushi questa, di un ristorante, di un mio amico che c'ha un sushi, ma ha detto, siccome il figlio ha fatto sto pezzo, me lo passi.

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
1: No, no, mica.
0: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
1: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
0: Si abbassa. Allora il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
1: Ma io non
0: tocco. Ti taglio le manine con le cesoie.
2: Con le cesoie. No,
0: posso dire una cosa dei film, quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice, le
2: torturano.
0: Li torturano, la roba, ragazzi. Ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da... non è facile tagliare le falangi delle persone. Cioè, quelli con tanta velocità, tale facilità, sta li staccano così. Non è facile, voglio dire. Comunque, beh, e parli alla fine, cioè voglio dire, ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così, ma voglio dire, ma parla subito, come si avvicina con le traglie. Allora ti spiego, allora la difruttiva è lì, è stato Gino, Pino e Franguzzo, sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto e dici guarda, per buona condotta ti lascio andare, vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tiro lì via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strappano, così là. Oh, no, Dio, guarda. Il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Ma non ci capisce niente quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono questo, tutti storici. Hai messi male. E il film va avanti, le serie sono diventate così a forza di questi film. E c'è una serie. Chi? Giannino? Pasticcere. Giannino va avanti ore. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua. Brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori, cioè, dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti, cioè, è il famoso film Il silenzio dei dipendenti. Busito. Qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bagarozzo qua. Il silenzio dei dipendenti è un film bellissimo, ragazzi, se non l'avete visto non posso andare avanti. Va bene, Cadavolo, Achille è un sicario, quando parla la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone, infatti invece di tirargli via le falangi, le unghie, così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga, dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui, dice oh ammazzatemi subito, gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito,
1: a un piede. Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia
2: della specie,
1: hai capito?
0: Sì, quello che dici non si capisce veramente, non
1: a volte.
0: Però non fa niente, io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
1: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
0: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui, questo, manco quello, questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo, Ugo diventa più bello, tu diventi più intelligente. E qua siamo.
3: Andrea
0: Catavolo
3: Show
4: su Studio Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: ragazzi, c'è un messaggio che ci fa, diciamo, ci dà la risposta a un odore che abbiamo trovato in bagno. Allora, arieggia l'ambiente, Ugo, perché altrimenti non.
1: No, allora
0: la gente potrebbe anche morirci lì.
1: È stata un'emergenza.
0: Allora, catavolo, Ugo è scandaloso. Durante la diretta al mattino, ogni 3x2 dice: devo andare in bagno, c'ho da andare in bagno. E la parola che non voglio usare. Però, a parte che queste cose devi tenertele per te.
1: Ma non, cioè, ho detto
0: da qua
1: che
0: al bagno
1: fare.
0: Te le tieni, poi al bagno le lasci andare. Però le devi tenere, non le puoi dire a tutti.
1: Ho detto: scusate, mi assento un attimo.
0: Ma no, non hai detto. Anche mi assento un attimo, devo andare in bagno. Tu hai detto: c'ho il cagotto. Che è una
1: No, giuro su mio papà che non ho detto questo. Assolutamente
0: sta.
1: No.
0: Vabbè, comunque, anche se avessi detto, che ne so, devo andare in bagno, mi scappa ad andare in bagno, non si dice. Te li tieni per te queste cose. Aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo. Pronto?
2: Uga, sei lo scorazzone.
0: È un bambino.
1: Mi fa piacere.
0: Sei uno scoreggione.
1: Allora, c'è da dire una roba.
2: Sei uno scoreggione.
1: Lo accetto questa mattina alle 6.
0: Allora, io non voglio scendere nei particolari.
1: No, ma sai che io non.
0: Ma non mi interessa.
1: Non uso la turca,
0: però
1: non mi
0: smonta,
1: piace.
0: Smonta il muro, fai qualcosa. Ma abbatti il muro. Che da fuori, insomma.
1: C'è la finestra.
0: È troppo piccola. C'è anche scritto: per te è troppo piccola.
1: Ma vabbè, e voi perché fate.
0: Per quello che devi lasciare qua è troppo piccola.
1: Ma piace. C'è fatto,
0: fammi vivere ancora.
1: Sì,
0: sulla finestra, tutte queste scritte.
1: Fatto del sapone, fatto tutti i due.
0: Ma deve fare Ugo sulla.
3: Allora, diciamo che almeno. Più che
1: aspetta! E questo è niente, perché io onestamente ho aperto tutto. Prima che arrivasse, ho aperto la porta centrale, il finestrone.
0: Questo tutto.
1: È niente. Questo
0: è niente. Adesso c'era peggio. Ma perché dobbiamo parlare di questa cosa qua?
1: E poi l'avete tirato
0: no,
1: fuori.
0: Vabbè, la gente, giustamente, questo è arrivato e fa: c'è un odore in bagno pazzesco.
1: E perché il bagno?
0: È lo scoreggione è arrivato.
3: No, diciamo che ci sono anche dei geroglifici. Cioè,
0: No, ragazzi, io me ne vado.
1: Ma no,
0: cioè,
1: dai.
0: Se dovete parlare di queste cose, io me ne vado.
3: Stiamo parlando di storia.
0: Ma fai schifo.
3: È arte.
0: Ma
3: tu
0: fai schifo.
1: Ma che no, che schifo.
0: Ma dai, ma per favore.
3: Se chiamano
0: ragazzi, io me ne vado.
3: Espressioni
0: corporee. Vi lascio con i due puzzoni qua.
1: Ciao.

0: live my life.
1: Jennifer! Wilson!
2: Eccolo!
1: Let's get loud! Lei è Jennifer Lopez! È Jennifer Lopez! Un pezzo de... Ma... Allora c'è gente che scrive: sentiamo la puzza qui a Mantova, sentiamo la puzza a Bari, è arrivata a Trapani la puzza di Ugo. Ma esagerati, mamma. E dai, poveraccio, cioè, è già messo male, cioè, se lo insultate pure, insomma, non se ne capacita, come si dice. Non se ne esce, non se ne esce. Ma oggi dobbiamo fare una. Oggi dobbiamo fare per forza. No, allora, ragazzi, dovete essere un po' più criptici nello scrivere, cioè un po' meno criptici, altrimenti non capisco, cioè più chiari, più giarratana, hai capito?
2: Chi è? No, ho capito, cioè devono essere chiari nell'espressione.
1: Va bene, su posta usata. Vogliono... Va bene, andiamo avanti. Dai, andiamo avanti. Allora, ma oggi dobbiamo ancora, dai però! È meno criptico! Buongiorno, ratti con la cataratta, siamo noi. Senti, cadavolo, ma come faccio a mandarti un argomento che vorrei che tu trattassi? Non lo fare. Ma mandi un messaggio, vediamo se poi dopo è interessante, se non è politica, religione, fede e via dicendo, lo commentiamo. Vogliamo essere un po' leggeri, noi siamo leggeri, non riusciamo a essere pesanti, a parte Ugo non riusciamo.
2: Vogliamo portare un po', diciamo così, di spensieratezza, no?
1: Ah.
2: Cose semplici, cose easy, soft.
1: Scusami, no, mi scusi. Su soft è partito un UFO, è partito su soft. È atterrato sul mio avambraccio.
2: Vabbè, guarda
1: anche
2: che
1: a Sassuolo si sente la puzza, Luisa.
3: Vabbè, dai.
1: Ugo è Severino Cicerchia, detto lo scorreggione. Severino Cicerchia, quello del film
3: Un ragazzo di campagna.
1: Ragazzo di campagna. Severino Cicerchia, quello che mollava delle puzze pazzesche. Donna bianca dà la luce a un bambino nero, accusa il marito di una relazione con una donna nera.
3: Ma
1: in che senso?
3: Scusa,
1: c'è qualcosa che non va.
3: Infatti,
1: c'è qualcosa che non
3: coincide.
1: Quello sta ancora ragionando. Si è frizzato. Ti sei frizzato, non hai capito niente.
2: No, perché comunque...
1: guarda la carta, questo è il bianco, questo sì. È il nero. Guarda la carta, bianco, sì. Nero, bianco, nero, bianco, nero. Guarda dietro adesso, guarda dietro. Okay. Dov'è il nero? Dov'è il nero? Dietro!
2: Ok.
1: Ma non ha fatto una grinza, una pinza.
3: Una
1: grinza, come si dice quando
3: una grinza?
1: Quando uno
2: una piega,
1: si ha fatto una piega. Se solo piega. Andiamo avanti. Vabbè, comunque donna bianca dà alla luce un bambino nero, accusa il marito di una relazione con una donna nera, capito?
3: Ma non è possibile.
1: Cioè, una roba, ragazzi, non voleva ingannarlo, capito? Voleva ingannarlo dopo che è stata ingannata anche lei. Sono stata ingannata. Voleva ingannare anche il marito, capito? Vabbè, lei Gambia Angola, Gambia Angola, le carte in tavola, capito? Andiamo avanti. Le battute sono di Andrea, Alfonso e Giannapano.
3: Ma chi sono?
1: Giannapano.
3: Ma chi è?
1: Andiamo avanti. Cadavolo, tu sei un animale. Io. E allora, scusate, Ugo. Ugo non è una bestia, è una bestia con la testa da uomo. Ci sono i fan che chiamano. Pronto?
4: Cattavolo.
1: Chi è?
4: Buongiorno. Buongiorno. Ma anche Achille partecipa alla festa dei senegalesi al Florida?
1: Sì, sì. Sì, penso di sì, penso di sì. Ma tu?
4: Bene, bene, ottimo.
1: Tu vai al Florida?
4: No, io sto qua a casa.
1: Ah, come mai? Come mai? Hai paura dei senegalesi?
4: No, è che sono calibri grossi.
1: Ah, ok. Ciao, fratello!
3: Che calibri?
1: Ciao.
3: Telefonata
1: è. Ma che ne so? Manda la moglie. Vai a divertirti. Vai. Torna tardi, mi raccomando. Una volta si dice, torna presto, torna tardi, mi raccomando. Se non torni è mezzo.

0: Dai, sei bella, oh. Non muovere la testa così, dai.
1: Scusami, vado a ritmo.
0: Ma sembri un pupazzo sempre.
1: È la base per andare a ritmo.
0: Staccati le orecchie.
2: Perché?
0: C'è l'orecchia a sventolo, lo sai che c'è l'orecchia a sventolo? Però le copri con la parrucca.
1: No.
0: Lasciale andare le orecchie.
1: Le orecchie sono sensuali.
0: Lui parla male perché sente male. Se uno sente bene, parla bene. Ma lui coprendo le orecchie con i capelli, che non sono manco suoi, sono di Cesare. Cosa fa? Non sente bene, non sentendo bene, ripete male quello che sente, certo. No? È per quello che parli male. Prova a parlare. Prova.
1: Vabbè, allora, le mie
0: orecchie. Aspetta, c'è un fan. Pronto?
1: Ah, un imitatore.
0: È il tuo imitatore. Prova a parlare, bro.
1: No, dicevo che le orecchie praticamente hanno preso lo stile della prima Mercedes. Te la ricordi quella con le ali di gabbiano?
0: Le ali di gabbiano?
1: Certo.
0: Ali di gabbiano! Quella, non è da quella. Ah, non è una canzone.
1: No. Ah, non so se. Ma magari.
0: Ali di gabbiano! Ti sei schiandato.
2: Era povero gabbiano.
0: Sulla Mercedes.
2: Cosa.
1: Comunque, ma sai che sono. È un periodo.
0: Vedi. Guarda adesso, guarda, vieni avvicinati. Sì. Tiro su, guarda. Parla adesso, vai.
1: Vabbè, secondo me la Mercedes quella lì con le ali di gabbiano.
0: Hai visto? Tirando sui capelli dalle orecchie, sente meglio e parla meglio. Tu dovresti rasarti completamente. Rasati.
1: Probabilmente sono un
0: parente. Vedi che parla male. Vieni qua. Tiriamo su. Vai, prova a parlare adesso.
1: Sono un po' un parente del Doberman.
0: Incredibile.
1: Perché è un abbassamento di pressione, capito?
0: Si alza
1: la pressione.
0: Certo.
1: È come il meteo.
0: Scienziato.
1: No, è come l'alta la bassa pressione.
0: Allora, Ugo, intasa i pozzi neri. Fermatelo. Sì. Basta parlare mai di Ugo, ragazzi. La cacca la facciamo tutti, no? Dai, solo pensa che lui non fa neanche la cacca, lui concima, quindi. Andiamo avanti. Ugo, come diciamo noi in Puglia, quando il mio rende vado, non si può dire, c'è una parola che non riesco a tradurla. Ho perso anche il messaggio. Era bello, mannaggia, chi te vi. E qua c'è Andrea, sabato c'è stato un torneo di calcio a Desenzano in memoria di un ragazzo scomparso. Quei vigili hanno dato multe a tutti. In che senso?
2: No, ah, non ci credo.
0: Ah, nei parcheggi. Sì, c'è stato un torneo di calcio bello in memoria di Lorenzo, il figlio di un mio amico, che è scomparso troppo presto, veramente. E i vigili hanno deciso di fare multe. Adesso io non voglio essere classico italiano che dice sti vigili infami fanno le multe così quella, però se parcheggiate male giustamente non dovete parcheggiare un po' più lontano, insomma più posti così quella, però voglio dire anche voi che cazzo di occhi chiudono, no? Ok, allora andiamo avanti, non si è sentito niente. Cadavolo, io ho una cosa che ti piace tanto. Ah, a me, non a te, stai tranquillo. Si è spaventato.
1: Ma scusami,
0: anche se no,
1: aspetta. Non è che a me non piace.
0: Non scendiamo in cose che non poi ci rimani anche male, insomma.
1: A parte che poi non so neanche a cosa facesse riferimento.
0: Lo vedi, non
1: hai capito? Perché dipende, magari faceva.
0: Hanno fatto la foto, un fotomontaggio di me che porto una barca. La mia faccia con il corpo di Ugo. È una roba. Ma quando hai timonato tu? Quando hai timonato?
2: Quando siamo andati al compleanno di Elena, ti ricordi? In mezzo al mare, allora mi sono messo al posto del capitano.
0: Ah, sì. E c'hai il doppio gomito qua, no?
2: Sì, là sì, vedi che non c'è più Andrea.
0: Cos'hai fatto? L'hai ciucciato? L'hai fatto ciucciare una capra?
2: No,
0: che schifo, ragazzi.
2: No, quello viene con lo stress.
0: Bah, quindi adesso non sei stressato?
2: Adesso no.
0: Ah, ok. Potrei farti stressare, però.
1: Però nella foto, questa cosa del 2 in 1.
0: Sì.
1: Quindi delle 2 in 1.
0: Doppio gomito. Allora la gente non capisce cos'è il doppio gomito. Praticamente Ugo c'aveva un.
2: Si chiama borsite, Andrea.
0: Borsite, c'ha una borsa che gli viene con i manici e tutto. Che gli viene fuori dove c'è il gomito, dove c'è l'angolo.
2: L'osso
0: qua. Gli si gonfia una borsa. Infatti, lui quando va al supermercato, c'è la cassiera e fa: vuoi la borsa? E fa: no, ce l'ho già. Metto qua la roba.
1: Che giorno uscirebbe con il cosiddetto gomito del tennista?
0: È il cosiddetto. c'entra niente. Il gomito del tennis viene qua, non c'entra niente.
2: Non c'entra nulla.
0: È sull'avambraccio che viene, che. Sì, poi gioca pure a tennis lui, non sa manco queste cose.
1: Lo sapevi essere.
2: Facciamo le congratulazioni a Sinner che ha passato il turno. Ieri l'ho vista la partita, guagliò il numero uno davvero, ma come facile, cioè, incredibile, guagliò.
0: Magro, oh, sicchi, sì, cazzo, no, c'è badato, mo ne ho fatti, mo il fratello di cazzo, mo lo faccio, Sinner, testa vuoi che ti ammutta, ma gioca anche i bambini.
2: Comunque io voglio dire una cosa, a parte i fotomontaggi, quello più bello è che io ti ho detto che sto bene, è quello che hai fatto tu col tuo fisico e la mia faccia, vedi che col libero starei benissimo.
0: Ugo
2: adesso a parte che è un po' sproporzionata,
0: voglio,
2: la testa,
0: sì, però io non voglio,
2: però io starei da Dio, ma hai visto come si colla?
0: Ma tu sei convinto di avere una bella faccia?
2: No, lì era proprio, cioè non è fatto bene,
0: cioè tu hai una convinzione che io vorrei sfatare.
2: Bruce Willis,
0: tu sei Bruce Willis
2: col fisico
0: sì, ma c'hai la stessa faccia di Bruce Willis, veramente. Non è...
2: Ma sai che me la sono salvata, la voglio spacciare per vera. Ma
0: perché lui è convinto di avere una bella faccia? Guarda che quando uno si convince, veramente.

0: pensando.
1: Aspetta, Kire, scusami, comunque io sono quello che non si vergogna. Io se devo andare al mare, lo sai, Andrea, che non me ne frega niente. Io mi sposo, anzi, sì. Cos'è la prima cosa che faccio quando arriviamo in spiaggia, Andrea? Tu che mi hai visto anche Ibiza?
2: Allora, tira via il doppio gomito. Perché è abitato. Poi la gobba sulla schiena. Mi dici dammi un colpo, do un colpo e si smonta la gobba. Poi perde la pancia, anche la pancia è finta, eh? La pancia è finta. Se la gira così, se la gira.
1: Ma chi?
2: E gli cade ai piedi, alle caviglie, ci salta tipo ciambella così quella. È un figurino poi, eh?
3: Un figurino.
1: No, io mi spoglio e vado subito a fare il bagno, perché sì, sì. Io devo fare il bagno perché a me quei mari lì piacciono, cioè.
2: Quei mari lì piacciono.
1: Ma quelli cristallini dove tu vedi mamma sì. Sanchez de sedere che,
2: mo, che bello che riesca a vedere i piedi. Perché fuori dall'acqua non ce la fa, capito? Però invece in acqua la pancia si dispone così a nido d'ape. E quindi riesce a vedersi i piedi.
1: Oh, c'ho i piedi!
2: Cosa?
1: Devo tagliare le unghie, devo tagliare.
3: Mamma.
0: Beh, io direi una cosa.
2: C'ha il fisico a gabbiano.
0: Per portare fortuna a Sinner, perché in teoria dicono
2: gli state portando una sfiga, questa ha vinto fino adesso, se da oggi in poi perde la colpa è vostra. Dimmi.
0: No, io direi sì. Sinner, finisci il torneo di Roma,
2: sì,
0: e poi a fine maggio, sì, 29 ti invitiamo in teatro. Il venerdì 29.
2: E secondo te Sinner viene a teatro?
0: Vabbè, devi tornare su.
2: No, innanzitutto è tutto pieno. Non è che facciamo cose per Sinner. Diciamo, sto Sinner. E che facciamo? Lasciamo a casa uno. È tutto pieno, quindi non può entrare.
0: Gli facciamo fare un'esibizione. Facciamo fare un po'. Chi vuole fare un po' di riscaldamento in attesa.
2: Ma tu sei scemo così o hai fatto una scuola?
0: Ma scusami.
2: Tu sei scemo proprio.
0: Ma scusami. Allora, internazionali sono giù a Roma, giusto?
2: Ma chi se ne. Ma tu è tutto su bordello per di un teatro. Dillo senza pausin, le cose, allenamento. Ma sei cretino veramente.
0: Ma no, perché dopo invece il 5 di giugno,
2: 5 giugno
0: a Bellaria,
2: sì,
0: Ugo farà.
2: Lì lo puoi invitare che c'è posto.
0: Vabbè, Ugo farà, ecco, rinvitiamo Sinner, così che Ugo farà la prova costume. La prova costume
2: con Sinner.
0: Facciamo la prova costume, io magari posso spalmare le creme.
2: Che schifo.
0: Ma su Ugo. Ugo su Sinner.
2: Una volta Sandro che mi ha chiesto di spalmargli la crema. Ho messo le pinne alle mani. Ho messo le pinne alle mani e gliel'ho spalmata con le pinne. Mamma, che senso che mi fa? Mi fa senso, tutto peloso poi. Mamma,
1: dietro non ho peli.
2: Ma come stai zitto?
1: Nella schiena non ho peli.
2: Tu non riesci a vedere i piedi, ti diciamo c'è la schiena. Dai, lascia stare. Sì, peloso ovunque, sì.
0: Quindi per quanto
2: dimmi.
0: Allora, Brescia siamo pieni,
2: sì.
0: Mentre per Bellaria c'è ancora posto, e quindi per poter avere informazioni, per poter prenotare teatro e insomma, e come sarà Ugo in questo periodo, il suo cammino per la prova costume
2: è il cammino di Santiago. Comunque se tu fai il cammino di Santiago due tretti li perdi, cioè non provaci.
1: No, mio fratello l'ha fatto, Andrea, no davvero, è partito, è andato in Spagna e si è fatto quei 200 km a piedi.
2: Se sono 500, non 200. Quanti sono i chilometri?
1: No, dipende da dove parti.
2: Ah, ok.
1: Però
2: a te ti fanno lo sconto. Vai, cioè, 200 metri sei arrivato.
1: Pure
2: poi
1: io.
2: C'è l'ambulanza che ti porta via.
1: Io l'ho fatto, Andrea. L'ho fatto perché c'ho la calamita che mi ha portato mio fratello.
2: Con le calamite. Sul frigo hai spostato la calamita. Bravo,
1: l'ho fatto anch'io.
2: Quindi
1: chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, soprattutto amici di Bellaria.
2: Ma per il cammino di Santiago?
1: No. Ma io che cammino?
2: Però potremmo organizzare il tour teatrale, invece che il tour teatrale, il tour de Santiago. Non lo so, oppure che ne so, il tour de Bari. Partiamo da Desenzano, arriviamo a Bari, a Putignano e torniamo indietro.
1: A piedi. Ma tu sei matto.
2: Vabbè, piano piano.
1: Ma io manco a casella, Rip.
2: Vabbè, ma a te ti carichiamo come Terence Hill. Sai Terence Hill c'ha la bara attaccata al cavallo. La barella attaccata fatta con le cose. Ti mettiamo dietro col cavallo, ti tiriamo.
1: Magari.
2: Tu fai il cavallo.
0: Vabbè,
2: anche la faccia da cavallo.
1: La faccia da cavallo.
2: Vabbè, comunque, fatto sta che il 29 siamo a Brescia, tutto pieno. Mentre chiamate lo stesso, magari qualcuno si omette. E che non viene e vi infiliamo. Il 29 maggio siamo a Brescia, mentre il 5 di giugno siamo a
1: Bellaria.
2: Bellaria, teatro a Bellaria, ultima tappa. Dai, ci sono un po' di posti ancora. Fatevi sotto, prendeteli, perché altrimenti poi dopo aumentano i prezzi e non
1: aumentano i prezzi.
2: È come la benzina, poi non
1: so.
2: Cioè, più passa il tempo, più aumentano. Per avere maggiori informazioni dovete
0: per avere maggiori informazioni possono chiamare oppure scrivere un messaggino a Mr. Luca.

0: 8
1: oh.
2: 389 83 34 82 5. Lo ripeto.
0: Basta e basta.

0: il salame al cane non va dato, ragazzi. Allora, c'è la pubblicità, qua siamo. La rimettiamo il salame qua. La rimettiamo dopo, non è vero. La rimettiamo. Studio più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos, Lab Italia. Mettere in contatto i propri studenti con le aziende è il lavoro quotidiano che il Career Service della LUIS svolge da 30 anni come parte importante del processo di formazione. A dirlo è Rita Carisano, direttore generale della LUIS Guido Carli.
1: È un lavoro quotidiano perché per questi ragazzi, indipendentemente da come andrà, è un appuntamento importante nella loro carriera, perché per la prima volta si troveranno davanti a qualcuno che li giudicherà professionalmente. In questi 30 anni abbiamo costruito, siamo cresciuti insieme alle aziende, le aziende sono cresciute insieme a noi per formare i ragazzi nel modo migliore perché trovino il loro spazio e la loro realizzazione nel mondo del lavoro.
0: A marzo 2026 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, lo rende noto l'Istat.

0: canzone che se non c'hai mal di testa ti viene. Facebook! In pista! Miami! Putignano! Non so perché in queste canzoni sempre Ibiza, New York, Miami, ma che ne so, Falangino.
1: Dov'è?
0: Non so. Canosa di Bari. Canosa è a Bari, no?
1: Canosa, sì.
0: Canosa di Bari, per dire, che ne so.

0: Se vai al mercato di Bari, gli urli sono gli stessi.
1: Un pescinaro si fa,
0: allora cadavolo. Ma Achille è proprio così, no? Ha fatto carriera crescendo, ragazzi. Non è che è nato così, è nato giusto. Poi si è sfasciato. Ha fatto carriera. Ma sì, ma comunque, lascia stare, non entrare a parlare, che mi viene mal di testa. Completo, sono 800 kg. Completo, siamo completi. Non puoi andare, te lo sei già sentito dire. No, completo, mi dispiace, non lascia stare, non,
2: ma ti intendi nel momento amoroso?
0: No, in tutti i momenti. Perché devi sempre stare lì sul pezzo? Lì?
2: No,
0: lascia stare, pensi sempre a quella cosa là.
2: Non è che penso sempre,
0: lascia stare, lascia stare, che ti fanno male queste cose.
1: Pinza e nanguagliesci.
0: Ha parlato Rodolfo Lavandino, l'ha parlato. Lascia stare. Completo, sono 800 km, il cammino di Santiago, sono 800 km completo. C'è un mio amico che lo sta facendo, Marco Zanni di Riccione, numero uno, lo salutiamo. E nel frattempo sono al telefono, un tuo fan sicuramente. Pronto?
3: Andrea?
0: Sì, che è successo?
3: A te come ti senti guidare una biga trainata da due somari?
0: Mi sento che vado piano, mi sento. Vai
3: lì indietro, non è?
0: Vada lì indietro, mi superano tutti, mi superano.
3: Ti stimo, guarda.
0: Grazie, anch'io, grazie fratello, ti voglio bene. Ciao bello, ciao. Mio collega.
2: Guarda che comunque...
0: di un'altra radio, non posso dire.
2: I ciuchi, i ciuchi hanno sempre
0: loro. È il ciupito. Quasi al ciupito.
1: Il ciuchito, al ciupito.
0: Locale qua di Zenzano, il ciupito.
2: No, il ciupito è la famosa, è il famoso cocktail che è dato.
0: La famosa cocktail.
2: Sì, la famosa.
0: No, è importante crederci.
2: No, era per.
0: Lui pensa di essere italiano, ma non è italiano. Lui è un incrocio tra un e un senegalese. Quindi non è un mastino napoletano. Cioè, non si capisce. Parla come il mastino napoletano. Sai, il mastino napoletano. Tutti i cari quando abbaiano, tutti li riconoscono. Chihuahua. Passo per dire male male. Il mastino napoletano quando abbaia, parla. Io sono pure fa caldo. Ma fa non ci voglio, manca da Zamdago. Ma io devo scavalcare. Scavalcare. E poi mi tocca mordere. Porto fuori l'aceto, va. Ti disinfetto prima, non attacchi malattie. Voi umani siete pieni di malattie.
1: Ma che l'aceto?
0: Se è napoletano è pigro, un cane pigro. Si vede che è un cane pigro. Però è grosso, tutto sbavoso, tutto con la bava ti riempio la faccia. Pronto i fan, pronto!
4: Pronto Andrea?
0: Sì, che è successo?
4: Achille è arrivato!
0: Sì!
4: E dire che mi ha dimenticato in bagno ancora!
0: Ah! Cosa? È chiuso in bagno!
2: Ah, ok!
0: Valla a liberare!
1: Ma scusate!
0: Cadavolo, buongiorno! Canosa Sannita sta pure ad Ortona in Abruzzo! Ah, Canosa Sannita, Canosa di Bari e Canosa Sannita di Ortona!
1: Ci sono varie canose!
0: Varie canose! Sì! Quante ne sei fumate di canose?
1: 3-4 canose!
0: 3-4 canose! Hai pensato alla canoa tu?
2: La canoa?
0: Canosa! Canosa! Ti fa venire in mente cosa? Per assonare, canosa!
2: La canosa mi fa venire in mente.
0: La no. Gazzosa!
2: Ma no. Gazzosa. Onestamente, no, cioè mi farebbe venire in mente tipo.
0: Cosa ti fa venire in mente? Una parola! Tu devi andare al gioco di Gianni Scotti, quello là. Delle caselle, come si chiama?
1: La rubrica. La ruota.
0: Ma quale ruota?
1: La ruota della fortuna.
0: Ma quale ruota della fortuna?
1: Caduta libera. Intende...
0: Ma che è caduta lì? La rubrica
1: di. Milionario!
0: Ma ancora!
1: E qua gli ha finiti i giochi!
2: Passaparola ti intendi?
0: Ma quale passaparola? La rubrica ignimichistica, come si chiama?
1: La settimana!
0: La rubrica ignimichistica! Mi sono tolto un dente per dirlo!
1: Non prende fuoco! È enigmistica!
0: Come si chiama? La rubrica chi te stramuta?
1: La settimana enigmistica!
0: Allora, quella la settimana enigmistica...
1: Aspetta Andrea, c'è il blocco corto!
0: Allora, aspetta, c'è un fan anche! Pronto?
4: Achille!
2: Sono una donna,
0: È un uomo, tu devi solo dire sì, presente.
2: Mi sembrava una.
0: Che c'entra? Che c'è uomo o donna? Che c'entra?
2: Che ero rimasto sbagottito.
0: Il Baccagherra internazionale.
1: Sbagottito!
0: Cosa?
1: Ha detto sbagottito.
0: Sbagottito. Vabbè, lascia, hai coniato un altro termine. Pubblicità, lascia stare.
5: Show! su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Senti, ma con quel mento che c'hai, no? C'hai il doppio mento così.
1: No, no, il doppio mento.
0: Triplo mento, cioè. Ma no. Come fai a piegare gli asciugamani? Perché non. è una curiosità. Cioè non, ce la fai, non. Ci tiene con la bocca, ragazzi.

0: visto la foto che ti ho mandato?
1: Bruttissima, bruttissima. C'è Sinner con lui, lui Ugo l'hanno fatto un fotomontaggio, un giocatore di tennis. Cioè, sembri il nonno di Sinner. Dici, il nonno fa, facciamo due palle. Sì, dai, facciamo due palle. Cioè, palleggiamo un po'. Sei vecchissimo, veramente.
0: Ma non è vero, anche,
1: ma come no?
0: Hanno fatto anche il fisicone.
1: Ma il fisico, ma la faccia è anziana, proprio. Ma. C'è uno che mi ha mandato la foto della Hunziker. Cosa ne pensi della Hunziker? Non riesco a dirla in tre parole. Ah dai, una bella donna, dai. C'ha il costume strano però, non so se hai notato, tu che sei attento ai particolari. Vero? È un costume, un pezzo unico, come si chiama?
2: Si chiama
1: monofase.
2: È unipezzo.
1: Ma lui c'ha un vocabolario tutto suo. Ma chiamala Crusca, c'ha un vocabolario tutto mio.
2: Scusami,
1: Ma unipezzo.
2: Se tu ci pensi,
1: ma vada via in curva.
2: Ma scusami, bikini.
1: Ma è bikini.
2: Ah, sarà un monokini. Bikini.
1: Il monokini esiste, il monokini.
0: Il monokini è pezzo unico di regola.
2: Ah, quello è.
0: Dovrebbe essere quello.
1: Ma non sappiamo niente.
0: Vabbè, bikini è famosa, sì, perché è due pezzi.
1: Due pezzi. Bikini. Monokini. Vabbè, il costume intero. Io l'ho sempre sentito.
0: Perché noi siamo vecchi.
1: Denominare così. Costume intero. Quello che usa Ugo. Ugo usa il costume intero.
0: Quello di Borat.
1: Dimmi.
2: Praticamente
1: la Hunziker che c'ha questo costume bianco intero e la parte davanti, diciamo la parte terminale, possiamo chiamarla così, il terminale.
2: Quella linguinale.
1: Vabbè, terminale, uguale, inguinale. Mamma, come sei scurrile, veramente. Scurrile. Cioè, hai proprio la faccia di uno volgare. Dimmi, volgare, dimmi.
2: No, la parte quella che è.
1: È a punta. Sì. La parte è un po' stretta. Non, si vede, diciamo, la parte. Hai capito?
2: Le anche.
1: La parte interna delle anche. Vabbè, comunque, secondo me. Cioè, se fa due passi è un macello. Cioè, diventa imbarazzante la cosa, capito? Diventa imbarazzante. Cioè, sì. Vabbè, andiamo, non scendiamo in particolare. Se vuoi te la lascio la foto.
2: No, più che altro proprio.
1: Vuoi fotografarla che te la porti a casa, la studi.
2: Ma ti dico, ma se a me però un costume così a me non piace molto.
1: Cioè, una così si presenta con il costume così.
0: Non mi piace.
1: Non mi piace.
2: È il taglio del taglio.
1: Non gli piace il taglio a te. Dopo non gli piace il taglio classico, lui preferisce i tagli moderni. Non...
2: No, questi qua interi mi piacciono se me sono un po' fantasiosi, no?
1: Sì,
2: con i forellini che giocano qualcosa del vedo non vedo.
0: Ma tu, Valuso, sapete che è stata acclamata la nonna più bella d'Italia? Perché è nonna già lei,
1: Sì, ma è una notizia di 70 anni fa, Ugo.
0: Però dai. Io ci andrei con la nonna.
1: Mamma, la ragazza norvegese che colleziona i no vabbè ragazzi, non mi mandate queste cose che non è ma non si può, dai, è una roba incredibile. C'è la proprio, c'ha la foto del ragazzo con una stanza piena, la foto del ragazzo è sotto la pelle, sembra la pelle sembra una serial killer. Serial killer. Vabbè, insomma, sembra, sai quelli lì che conservano i pezzi di quelli che schiamo, ammazzano, come si dice? Vabbè, ragazzi, non si capisce niente. Quando parlo veramente il mio cervello è fusaso. Allora, ragazzi, mi hanno inviato questa da Tokyo in un centro commerciale. Vedi? Cioè, praticamente in un centro commerciale a Tokyo. Tokyo, dov'è Tokyo?
2: Capitale del Giappone,
1: Tokyo. Ma che stai dicendo? Tokyo è Tokyo. Cioè non c'è un...
0: No, quella è Hong Kong, Andrea.
1: È Hong Kong.
0: Hong Kong, Hong Kong è proprio Hong Kong.
1: Hong Kong.
0: Mentre Tokyo, mi sa che c'ha ragione Bruno Vespa.
2: Io so che Tokyo è capitale del Giappone. Sono
1: li hai tolti?
2: cosa?
1: I nei, li hai tolti?
2: No, c'è un neo qua.
1: Sì, non far vedere. C'ha un neo proprio nella parte inguinale che è più grosso il neo. Andiamo avanti.
0: Comunque
1: dai.
0: C'ha ragione Achille, la capitale del Giappone.
1: La capitale la sapevo anch'io, però
2: mentre Hong Kong è un paese a sé, Hong Kong fa come tipo San Marino,
1: Hong Kong,
2: Lussemburgo,
1: dove arriva tutta la roba smerciata, no? Da Hong Kong. Una volta la roba taroccata arrivava da Hong Kong, adesso dalla Turchia, ma prima no, è vero, una volta da Hong Kong era tutto made in Hong Kong. Beh, mi ricordo, poi dopo la Cina, insomma tutto.
0: Taipei, Andrea, made in Taipei,
1: no, quello è un cane, non c'entra niente. Vabbè, comunque, in un centro commerciale a Tokyo mi hanno mandato, hanno mandato a questo qua che mi hanno mandato a me la maglietta, vendevano una maglietta con scritto sopra Cinisello Balsamo. Cioè, capito? Cioè, invece che ne so, Miami, New York, Roma, Firenze, che ne so, no, Cinisello Balsamo. Pensa a questo di Hong Kong che è arrivato in Italia e è sbarcato a Cinisello Balsamo, è convinto che un paese meraviglioso, capito? Non è uscito da Cinisello Balsamo, ha visto lo Cinisello Balsamo, dice, ah, Cinisello Balsamo, è andato, tornato a casa, ha fatto tutte le magliette, uno stock di 6 miliardi di magliette Cinisello Balsamo che nessuno ha comprato, non è... ah, passavano tutti quelli hongkongesi lì, i tokiani,
0: i tokiani,
1: Cinisello Balsamo, dove c'è Firenze, Roma, Venezia, Cinisello Balsamo, no Italia, no Italia, insomma discussioni così, poi fucilata, ammazzato tutti, vabbè, sono scoppiato il centro commerciale. Vabbè, comunque ha fatto questa maglietta Cinisello Balsamo per le taglie forti, ha fatto anche abbiate grasso. Ne ho prese due, Ugo, per te, ne ho prese due.
3: Andrea,
0: cavolo,
1: show. Chiaramente la battuta di Alberto che salutiamo. Ciao Alberto! Alberto Boraso.
0: Boraso.
1: O Proraso. Abbiate grasso, dai che ci arrivi!
2: Abbiate grasso, sì!
1: Lascia stare, lascia stare!
2: È un altro paese!
1: Sì, è un altro paese!

0: provincia comunque.
1: È provincia di che?
0: Non lo so. È provincia.
1: Ma di
0: come? Va bene, lascia stare, no? La canzone, zitto.
2: Anche,
0: Dai, dai. C'è Mustafa 21 che ti saluta.
2: Ciao Musta.
0: Non Busta, Musta.
1: Mustafa.
2: E io ho detto ciao Musta.
0: Ah, pensavo Busta.
2: Sì, ma che Busta?
0: Io faccio la Busta, forse non è.

0: perché stava in fissa con una foto di una donna, gliela tolgo, perché sennò poi gli vengono tutti i puntini rossi sulla faccia. Sì.
1: No, stavo appena pensando.
0: Andrea Achille sta aspettando Alibaba, più che Alibaba i 40 negroni sta aspettando.

0: Max Pezzali ride sempre. Ma che ne sa, ma perché mi fa queste domande?
1: Ma chi è Max Pezzali?
0: Max Pezzali 883, dai.
1: Sì.
0: Ride sempre.
1: Ma non l'ho mai visto.
0: È
1: ridere.
0: Felice.
1: Scusa.
0: Quando tira giù le prime righe della canzone, e le ride, se la ride, si vede. Ma dai, cosa? Non mi fate fare cose che non voglio, dai. Traumatizzati, dai.
2: Perché? Effettivamente l'ho sempre visto con il sorriso io. Io, adesso che mi ci fai pensare.
0: Hai la gibbosi alla lingua.
2: La gibbosi. No, sai cosa? No, a parte scherzi. Ho un taglio.
0: Cosa hai regalato alla mamma, Achille? Cosa gli hai regalato alla festa della mamma?
1: Un dispiacere.
0: Quello quando è nato.
2: No, siamo andati.
0: Il secondo dispiacere, sono ancora qui. Un biglietto, sono ancora qui, mamma. E lei, un altro dispiacere.
2: No. Siamo andati a fare shopping.
0: Ah, insieme.
2: L'ho portato a fare shopping.
0: L'hai portato a fare shopping.
1: Hai pagato tu? Hai comprato a tua mamma?
2: A sua sorpresa, sì.
0: A sua sorpresa, c'è rimasta anche male la mamma. Dici veramente? Ma allora ce l'hai i soldi.
2: L'ho portata.
0: Dove l'hai portata?
2: E si può dire.
0: Un centro commerciale?
2: Sì, è un negozio.
0: Di un centro commerciale.
2: È un centro commerciale.
0: Sì, in un negozio.
2: Sì, un centro commerciale è.
0: Gli accompati samurai.
1: No,
0: gli stuzzicadenti.
1: Che tristezza.
2: Allora, centro commerciale.
0: Sì.
2: Monomarca. Tra virgolette, ok. Sportivo.
0: Sportivo. Okay. Ah, ho già capito.
2: Catena,
0: io. Dove
2: okay.
0: La roba costa poco. Insomma.
1: Ah, con la D inizia, sì. Okay.
0: Dai, andiamo avanti. Dai,
2: costa poco. Dove la. Io lo sono sempre andato. E sì. La qualità più
0: non avevo dubbi, Tirchio, che non sei altro.
2: Se è comprata un paio di scarpe a ginnastica.
0: Ma pagate lei?
2: No, ho pagato io.
0: Ah,
2: infatti,
0: okay.
2: Gli faccio. No, mamma. Prendi queste, non quell'altra. Queste qua sono scontate, le paghi la metà.
0: Mamma, che barbone.
2: No, aspetta.
0: Se le scontate, le pago la metà.
2: No,
0: non le paghi.
2: Perché? No, prendessi scarpe alla ginnastica.
0: Se la mamma diceva pago io, dici, prendi quelle che sono più belle.
1: Sì.
2: No. Io ho detto, l'ho indirizzata su un paio perché comunque era. Modello nuovo, modello vecchio.
0: Non fagli calzare le scarpe se le ha indossate lui. Cioè, tutte le dita così, tutte raggrippite, raggrizzate, come si dice, ragazzi, è molto. E così, per non farsi, dici, mamma, guarda, vedi che stanno male i piedi, vedi che stanno male. Beh, in effetti, sì, stanno male.
2: No, io in realtà le avevo considerato, le avevo anche suggerito altre due o tre paia di scarpe in più da giù. Cioè,
1: quelle a 7,80, sì.
2: No, questa. Le altre costavano 30, queste qua le ho pagate 16 euro.
0: Mamma, 16 euro.
1: Sì, prova, è tua madre.
2: Perché? Ma ascoltami, perché
0: ti rendi conto che ti sopporta da 40 anni? 45, quanti anni c'hai, scompagnato?
2: 42. L'ho preso
0: 42 anche... anni che ti sopporta. Ti
2: e ne ho preso anche la felpa, L'ho preso anche la felpa,
0: Con scritto.
2: Che era scontato.
0: Se potessi tornare indietro.
1: La felpa l'ha avuta con i lacci.
0: Mamma.
2: Era scontata nel reparto bambini.
0: Povera mamma, è già tanto che non l'ha portata all'Idol.
2: Cosa?
0: Cioè, vendono anche lì i vestiti.
1: No, salutiamo l'Idol comunque, Andrea.
0: Salutiamo l'Idol. Non vogliamo allarmarci, magari io compro gli attrezzi da lavoro lì all'Idol.
1: Da dove?
0: All'Idol.
1: Ma li vendono?
0: Certo, gli attrezzi da lavoro scontatissimi. Con 9,90 euro porti via tutto praticamente. Tutto lo scaffale, anche se non mi servono, lo compri perché non. Un trapano a percussione a 39,90 euro. Ma dove lo trovi,
1: trappano,
0: Dici che ti serve? Niente, lo tengo in casa, non si sa mai. Metti che devo fare un buco dal vicino.
1: Perché?
0: Dimmi, T-Rex, dimmi.
1: T-Rex.
2: No, ha scelto lei le cose, capito? Le ha scelte lei. Sì.
0: Perché T-Rex? Che c'ha le braccia corte, signora, dai! E che facciamo? Spieghiamo tutto!
2: Ma poi bisogna essere lungimiranti e ovviamente non. Cioè, parsimonioso, cioè saper. Il poter spendere il giusto, capito?
0: Che tradotto in italiano,
2: Se puoi spendere meno, spendi di meno, capito?
1: Sai cosa gli ha detto alla mamma? Mamma, prenditi due numeri più grandi, così quando cresci, non c'è per l'anno prossimo.
0: Battuta di un quarto di tanto. Ma si fortuna a me, batti.
1: Quanto è forte, parmigiano!
0: Si è fatto prendere. Allora, c'è uno scherzo da fare, però dopo l'ho persi. Come si dice? Sono scorruti. Facciamo così, mandiamo la canzone e li discurriamo.
3: Andrea.
0: Mamma, l'ignoranza, ragazzi. Mamma. Comunque voi potreste fare una coppia, Tom Selleck, tu fai Tom Selleck.
1: Grande.
0: E lui la Fletcher, Jessica Fletcher. Potreste fare un film, un remake.

0: questa canzone dovrebbero farla sentire ai corsi per matrimoniali. Cioè, voglio stare con te, ballare con te, dormire con te, mangiare con te, vivere con te. Già mangiare dopo un po' dici: no, che sto facendo? Che sto facendo? Sia per l'uomo che per la donna, dipende da un come nell'inquisizione del 1862.
1: L'inquisizione.
0: L'inquisizione dei forcellani.
1: Andiamo. Ma chi sono?
2: Ma sai che nel guardare il video ho visto
0: c'è stata una puntata di Magnum PI che c'era anche Jessica Fletcher. Me la sono persa io.
2: È vero, adesso mi
0: comunque in effetti adesso che ti guardo bene tu potresti essere un incrocio tra Tom Selleck e Jessica Fletcher.
1: È vero,
0: cioè, magari nella puntata hanno fatto cose, è nato lui, tu sei il figlio segreto di Tom Selleck e Jessica Fletcher.
2: Ma sai
0: può
2: che
0: essere può
1: no
0: essere.
1: Andrea, sai di che figlio? Di Apollo e Zeus, dei tuoi monti, dei tuoi doper.
0: Andiamo avanti.
2: Questa cosa
0: Apollo
2: qua
0: e Zeus erano quelli di Magnum B.I.
1: di Dickens.
0: I Dickens, che era cinese lui, cos'era, giapponese,
1: era sì
0: asiatico, insomma,
1: sì, origini asiatiche,
0: giallo,
1: sì.
0: Insomma, era giallo. Andiamo avanti, dai. Dai, no, Charlie's Angels.
2: Stavo dicendo, vabbè, che questa cosa qua mi ha fatto la tengo
0: La La Land. Tu potresti fare i film a La La Land. In India, lì come si chiama? La La Land.
2: Questa cosa qua.
0: Dimmi, Tom Ascella, dai.
2: Della fusione della Fletcher e di Tom Selleck di Magnum PI. Me la voglio tenere a mente perché la posso sfruttare per fare una serata in giallo.
0: Non ho capito.
2: Dovrò fare una serata in giallo in un locale.
0: Devi svuotare un altro locale.
2: Un parco.
0: Lo svuota parchi.
1: Ora attenza con la serata in giallo.
0: Hai la capito? Serata in giallo.
2: E allora?
0: Secondo me tu potresti attirare l'attenzione se ammazzi uno. Cioè, tu vai lì, lo ammazzi. Si crea un po' di fermento. Arriva la polizia, che è stato. Invece le sirene, cose, lampeggianti, eccetera. Cioè, coloratissima la serata. Poi si fa schizzare anche il sangue, è ancora meglio.
1: Certo.
0: Poi passi con lo smacchiatore, dice: chi è che deve smacchiare? Sì, sì. Prima che arriva la polizia, dai, forza.
1: Esatto.
0: E lo vendi anche a 50 euro a pezzo. Andiamo avanti, dimmi, che stavi dicendo?
2: No, stavo no, che tra l'altro questo
0: scemo mi sembra quasi un complimento.
1: Scemo no, almeno peggio.
0: Dopo tutto quello che ho detto, scemo almeno peggio.
2: Dovrò andare a fare appunto questa serata prossimamente in questo locale a Medole, che si chiama Baronda, che tra l'altro è uno dei tanti locali fruitori della pizza, della spizzi, della spizzi.
1: Spizzi Carlo.
0: Della pizza quella giusta, quella buona.
2: Yes.
0: Vuoi fare la marchetta? Falla bene, se no non farla.
2: No,
1: allora, Achille, guarda un attimo la televisione, guarda, vedi cosa c'è scritto? Un programma con inserimento di prodotti commerciali, vai.
0: Non dovrei farlo perché è conflitto di interessi, no? Come a me conflitto di interessi mi viene in mente subito Berlusconi, non so come mai. Che mi manca tanto Silvio Cimacchi con le due bazzute.
1: Bazzuche.
0: Il bazzuche, c'è anche bazzuche. Con le due battute, le cose che faceva, portava simpatia.
1: È vero, è vero.
0: Cioè, vabbè, andiamo avanti. Nel senso che l'Italia è sempre stata in crisi, no? Noi da quando sono nato c'è la crisi in Italia, non c'è mai stato un momento di... Però se c'è uno simpatico, la crisi ti passa. Cioè, a casa c'è un capofamiglia che è la mamma. Cioè, la mamma che è simpatica, fa battute così quella. Dice: che mangiamo oggi? Niente, no, ci saltiamo, ragazzi.
1: Saltiamo.
0: Capito? Fa la battuta, facciamo il giorno intermittente. Intermittente. Mamma, intermittente. Vabbè, uno ha fatto la battuta. Ti passa, capito? Se trovi una mamma austera, oggi non mangiamo niente, capito? Ti viene ancora più tristezza.
1: È vero.
0: So se mi spiego. Vabbè, comunque, allora noi facciamo, non io, Carlo, Don Carlo, da Vega, è un paese in pianeta. Fa una pizza strepitosa, buonissima. La imbustiamo, fresca asciutto, si mantiene fresca asciutto, né in frigo né in freezer, proprio fresca asciutto. Dura due giorni, poi muore. No, dura una trentina di giorni, così quella è buonissima, è fatta a mano, tirata a mano, buonissima. Se tu hai un chiosco, un locale, una birreria, un pub, una pizzeria addirittura, e vuoi licenziare il pizzaiolo, no, viva i pizzaioli. Hai un ristorante, non c'hai magari il pizzaiolo, così quella è una pizza fotonica, tutti i formati possibili immaginabili, anche tu la puoi avere nel tuo locale. Stiamo andando fortissimo, tra forse 7-8 mesi riesco a andare a bolla, praticamente ci metto solo dei soldi, però beh, prima o poi riusciremo ad andare a bolla. E quindi Alibaba,
2: è una pizza che
0: anche nel tuo locale, se la vuoi entra sul sito spizzicarlo.it e lì trovi il numero di telefono e ti diamo tutte le informazioni possibili immaginabili. Marchettona fatta, dai, basta, dai,
2: anche perché Brescia, Cremona, sì, Verona, siamo, Mantova, Bergamo, insomma
0: forte, stiamo andando forte, chiaramente merito di Achille, cioè, è l'unico venditore che abbiamo per il momento, cioè,
2: ed è adatta,
0: perché noi abbiamo detto così, se funziona con Achille, cioè, figuriamoci, mettiamo un venditore vero, cioè, venditore spacchiamo vero. Di brutto spacchiamo e sta andando, devo essere sincero, voglio fargli i complimenti che sta andando forte, cioè,
2: bravo. No, vabbè, in primis quello che viene, quello che è vincente è il prodotto.
0: Pensa te, quando si presenta nei locali per presentare il prodotto, cioè
2: dai, infatti,
0: la pizza si è già bruciata. Sai cosa che finisce di parlare?
2: Sai cosa mi ha detto i ragazzi del Wake Paradise, sì, un centro kite qua di Montichiari, mi hanno detto: ma tu sei un venditore inusuale, sei il venditore non venditore, cioè, nel senso, sei, sì, non sei casico. Infatti hai detto sì, è vero, perché io,
0: perché io non sono un venditore,
2: no, perché io vado a promuovere, sì, un prodotto di qualità,
0: sì,
2: e io ti propongo praticamente quello che può essere una soluzione,
0: una soluzione,
2: oppure per dare un plus al tuo locale.
0: Ah, ok.
2: Perché io non è che
0: se non va bene gli dici: guarda, non va bene per te, per il tuo locale non va bene.
2: Dopo, sai, è un de gustibus, cioè, nel senso, i gusti, cioè, oppure l'idea, però io ti do un qualcosa,
0: sì,
2: che praticamente
0: che non hai mai dato,
2: che non l'ho mai dato,
0: non è abituato a dare,
2: no, che parla da solo, perché io vengo da te e ti porto un kit e tu lo assaggi, quindi non è che, okay, che io ti dico
0: devi comprare,
2: ti racconto qualcosa, quindi vengo lì con un kit d'assaggio, sì,
0: ma col kilt o
3: col kilt.
2: Porto anche un kilt,
0: ok,
2: però ti porto un kit d'assaggio,
0: sì,
2: e tu praticamente hai modo di poter provare per credere. Ah, okay. Io ti descrivo tutto quanto,
0: certo,
2: ti do,
0: certo,
2: ti descrivo i prodotti,
0: bravo,
2: la brochure, tutto quanto scritto.
0: Com'è il sito? spizzicarlo.it. Spizzicarlo è facile, Carlo è il nome di mio padre, ma anche del pizzaiolo, è per quello che l'abbiamo chiamata spizzicarlo. Fa un po' emozione questa cosa, magari tira. spizzicarlo.it. Grazie per la marchetta, grazie. Chiedo scusa.
4: Su Studio Più Spot.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Riccio.
1: Riccio.
0: Lionel Riccio su Studio Più le frequenze, dove senti la musica che puoi chiedere anche una canzone.
1: Yeah.
0: Lionel Riccio 1964 che ha fatto i Ricci. Vai, andiamo con il prossimo richiesta. Richiesta di Lillo Vastano.
1: Ma chi è?
0: Lillo Vastano con Playmobil.
1: Ma che richiesta?
0: Vai col disco.
1: Vai col disco.
0: Io c'è uno che trasmette così, ve lo giuro, non in questa radio, in un'altra radio, che mi ammazza da ridere veramente. Non ne prende una, non ne prende una. È meraviglioso. Non posso fare uno, non posso citarlo, però è fortissimo. Ci avrà un 70-75 anni, tutto bianco, panzone, tutto. E andiamo col Frizzolenno. Frizzolenno nel 1974. Che non è quella data, quella è la numero classifica 1. Vai, andiamo, forza. E poi passano 60 secondi prima che il DJ, che è sempre lui che mette il disco. Andiamo avanti, andiamo avanti. E Achille potrebbe fare il film Mamma ho perso il vocabolario.
1: Eh,
0: e non è male, non è male. Bella.
2: Mi piace questo.
0: Lascia stare, non l'ha
2: questo...
0: capito. Andiamo avanti.
2: Sì,
0: ci hanno mandato la foto di Tom Selleck insieme alla Jessica Fletcher nella puntata dove c'è lo sfondo del mare. Alle Hawaii, dove
1: alle Hawaii,
0: che poi non è che erano girate proprio alle Hawaii.
1: Certo, come
0: ma no. Un piede girata
1: anche la villa, quella dove vive, sì. Quella del signor Master, no?
0: Sì.
1: È vero.
0: Che non si è mai visto il signor Master.
1: Tutti dicevano che fosse Higgins alla fine.
0: Ah.
1: Dicevano, si vociferava che
0: il
1: fosse...
0: maggiordomo.
1: Esatto, però non si è mai saputo.
0: Invece era Briatore. Era Briatore. No, no.
1: Quella villa esiste davvero.
0: Esiste veramente.
1: Cavolo. Sì,
0: Ma è pellegrinaggio o cioè la gente va lì a guardarla?
1: Sì,
0: o...
1: è di proprio non so di chi sia, però la villa esiste. Alle
0: esiste
1: Hawaii,
0: veramente, esiste. È curiosa sta cosa. Tom Selleck è ancora vivo, no?
1: Come no, cavolo.
0: Il Buff è morto, però
1: no.
0: Lui è vivo.
1: No, ce l'ha, no, la ba, proprio
0: parlavo di un altro buffo. Andiamo avanti, dai, non è... Una curiosità, ma i

0: il borsello di pelle,
1: la Ferrari,
0: le camicie quelle tutte colorate, tutte
1: hawaiane, proprio
0: pop on the rock. Chissà come sarebbe oggi Tom Selleck se mi dovesse dire: Aki, facciamo così, passo a casa tua, e perché non parla americano, hey Aki, yes, can I come to your home with my Ferrari treat?
2: Alleno.
1: Tom Selleck.
0: Tom Selleck alleno.
3: Ci mettiamo la Ferrari. O ci becchiamo a metà strada, vado a Los Angeles.
0: A Los Angeles? Sì. Ma tu sei proprio cretino così, cioè non.
3: Perché ti spiego.
0: Ma tu ci credi a queste cose che queste. Io lo faccio. Affabulazioni mentali che fai.
3: Facciamo così. Ci vediamo a Genova.
0: Stacca le orecchie, magari esce il sangue. Sai quando fai una botta che rimane il sangue pesto dentro? Ti è rimasto del sangue pesto nel cervello. Perché se stacchi le orecchie, magari esce, capito?
3: No, Tom Selleck passa a casa mia, passa a
1: basta! Ma chissà cosa direbbe Tom Selleck se anche noi lo invitassimo a Bellaria il 5 giugno.
0: Mamma ragazzi, ma siete veramente dei marchettari.
1: No, 5 giugno a Bellaria sarebbe bello arrivare col 308 GTB, quello dell'82, fantastico. Chi ce l'ha può arrivare.
0: Non ho capito, scusa.
1: Se qualche ascoltatore che vuole prenotare o ha già prenotato a Bellaria possiede, perché alcuni ascoltatori hanno la pila che lo ascoltano. Se ha la Ferrari, quella la 308 GTB, quella di
0: sì, Magna la mettiamo sul palco adesso.
1: No, fuori.
0: Ma non dare idee strane alla gente. Non...
1: No, vieni con la Ferrari fuori.
0: Che poi tra l'altro quella non costa neanche tantissimo, cioè quella te la puoi comprare, no?
1: 60-70 mila credo. Sì. 80 mila, dipende.
3: Oh, la Mundial.
0: No, quella di Magna UPI è la Mundial.
3: È la 308.
0: La 308. Quanto costa la 308 usata?
3: Ma, secondo me, come tu, saremo sui 60-70.
1: 70-80 mila.
3: Secondo me.
0: È possibile.
1: Sì, forse.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Forse
3: secondo me.
0: Vediamo.
3: Allora,
0: vado su Market.
3: La Mundial.
0: Market, non le vendono.
1: Scusa, la Mundial è la Ferrari più
0: lascia
1: brutta.
0: Lascia sta la Mundial. Non è...
3: Aspetta, perché ti sto dicendo.
0: Ferrari, come si chiama la?
1: 300. Allora, 308. Ferrari Magnum PI.
0: 308 sì, o 348?
3: La 348 è quella dopo.
1: Hanno usato un po' di modelli, Andrea. Con quella
0: 308 GT4 sì. O Turbo?
3: Secondo me
1: allora,
3: sarà
1: Ferrari
3: la Turbo.
1: Ferrari di Magnum PI è la 308.
0: Vediamo un po'. 78.000, 90.000.
1: 308 GTS, Andrea.
0: Ah, vedi? 51.009 questa.
1: Vedi, Andrea.
0: Allora, questa è la Dino Ferrari, non c'entra niente. È la Dino questa.
3: Sì.
0: È Aladino.
3: Perché hanno fatto anche l'Adino,
0: sì.
3: Non so se è quella lì, però l'hanno fatto anche la Fiat Dino.
1: Allora ho risolto io, ragazzi. Allora il prezzo della Ferrari di Magnum PI Ferrari 308 GTS usata
0: sì.
1: Oscilla tra i 75.000 e i 100.000 euro.
0: Ah vabbè, è un prezzo diciamo per oggi come oggi sì. Beh, comprati una macchina buona devi spenderli quei soldi là, no? Io non li spenderò mai, però piuttosto vado in giro col cavallo, però c'è gente che spende 100-200 mila euro per le macchine. C'ho il mio vicino che ha delle macchine, ragazzi, strepitose, 200-300 mila euro a macchina. C'ha un garage con un parco macchine di 70-80 milioni di euro, una roba esagerata.
1: Ma lo sai chi è, no?
0: Lo so chi è, lo saluto anche, amico mio pure. Io povero. C'ha il vicino povero, cioè. Vabbè, la 308 BB ci scrivono.
1: Hanno usato vari modelli nelle varie serie. Sempre 308. Poi c'era quella 4 valvole, la GTS. Insomma,
0: sta diventando un programma serio. Basta, ragazzi.
1: Basta
3: comunque,
1: Ferrari.
3: Chiedi al tuo vicino se magari fosse interessato a uno
0: che gli dava le macchine.
3: A del Vinta.
1: Vabbè,
3: io potrei farlo.
0: Sì.
3: Io faccio Lucini come Tom Selleck, ce li ho. Prendo la camicia hawaiana.
0: Sì, ti attacchi il pelo di Ugo e sei a posto. Sei Tom Selleck. Ti fai la barba, lasci solo il baffo. Beh, in effetti sembri un Tom Selleck giovane, no? Con dei problemi problemi di asma, però sembra. Vai in giro con la bomboletta, quella verde. Oh, noi facciamo battute, se uno si offende perché c'ha l'asma non è colpa nostra.
4: Molti più anni dei denti che ha.
3: Io pensavo tra l'altro che la bomboletta.
0: Vai a intasare un pozzo nero, dai.
3: Pensavo che facessi riferimento al mio amico Ultraman.
0: Ultraman, che c'è da voi?
3: Che volavo con le bombolette.
1: È vero.

0: ma ha perso dei denti.
1: Ma perché?
0: Perché canta strano. Non... no, è lui sempre. È lui. Vabbè, andiamo avanti. Allora, io vorrei fare un appello a tutte le donne. Quando scorro su Instagram le cose quella, ogni tanto ci sono delle donne che mettono delle foto dove non guardano in camera, non guardano la chi gli sta facendo la foto, e poi sotto scrivono scatti rubati. Ma rubati da chi? Cioè, ma si capisce che sei in posa e non posso insultarti perché non ma scatto rubato, ma dai, ma chi adesso? Cioè, tutte truccate, fonate, messe così che non guardano in camera e dicono così, si capisce che sei in posa, dai, si capisce, scatto rubato, ma da chi? Rubato da chi? Dai, chi te stramur? No, nel senso che se tu prova una di queste, vai in la trovi per in giro e gli fai, ti posso fare uno scatto rubato? Ma sei cretino? Ma sei deficiente? Aspetta, mi metto così, ok? Va bene così. Prova a fargli una foto quando non se ne accorge. Senti che la testa ti mangia. La testa. Cadavolo, i traumi mi hanno reso più forte. Le ferite che mi hanno inferto mi hanno reso quello che sono oggi. Ma dove sei cresciuto? A Mogadiscio nel 93. Anche questo è. Vabbè, ma è una roba.
2: Mogadiscio.
0: Andiamo avanti, ragazzi. No, ci sono quelli che dicono: le ferite mi hanno fatto reso più l'uomo che sono. E si vede. Anche le ferite di Achille l'hanno reso quello che è. Un cretino. È un cretino.
3: No, io sto pensando, dov'è Mogadiscio?
1: È in Africa, Achille, ma, dai.
0: Mogadiscio.
1: Somalia.
0: Si è soffermato su Mogadiscio. Dice: mi manca Mogadiscio. Ho fatto il Senegal, il Gambia e il Congo. Mogadiscio mi manca. Vai.
3: E lì è detto anche il detto,
0: a anche, tu vai a Mogadiscio, tu fai il Mogadoscio. Il Mogamoscio. Tu fai il Mogamoscio. Lì di cose non ce n'è. Tu potresti essere il rappresentante del. L'unico il Mogamoscio.
3: Il detto che. Vai a Mogadiscio e mango lo discio. Vado a Mogadiscio e mango lo discio.
0: E mango lo discio.
1: Non ho capito.
0: Mango.
3: È il detto. Vado a Mogadiscio e mango lo discio.
0: E mango lo discio.
1: Neanche lo dico, forse.
3: No, non puoi dire neanche lo dico.
0: Ma tu sei cretino veramente.
3: Perché, scusami.
0: Ma basta.
3: Mogadiscio.
0: Ma ammazzati.
3: Discio.
0: Mamma.
3: Per dire, dico discio. Vado a Mogadiscio, mangolo discio.
1: Oh, gli piace Andrea, dare soddisfazione.
0: Basta.
3: È simpatico.
0: Ho capito. È Lotti Maroni, però.
3: Farei una targa di Mogadiscio.
0: Ma fatela dietro la targa. Io, se vuoi, ti faccio la scritta. Andiamo avanti, non... fantasia, ragazzi, fantasia. Nessuna mi ha fatto soffrire, catavolo, anche quelli che dicono nessuna mi ha fatto soffrire così tanto, non so se potrò più amare. È vero. Poi arriva una che gli fa vedere le dette. Mamma. A me mi hanno gettato in un campo di fave e ne sono uscito favoloso, ragazzi. Mamma. Cadavolo! C'è un tuo fan, pronto?
4: Andrea.
0: Buongiorno. Buongiorno, che è successo?
4: Niente, tutto a posto. Noi siamo anche stasera, ti volevo.
0: Ok. No, che sono in radio, fratello, sono in radio.
4: Come in radio?
0: Io trasmetto in radio la mattina. Pensavo che fossi un fan di Achille, invece no. Tutto a posto. Ciao fratello, ciao, saluta, ciao.
1: Chi era?
0: Ciao. Niente, non posso dire. Aiuto ragazzi. Che non c'entrava niente con la radio. Perché io rispondo così a tutti, capito?

0: Oh, io c'ho il mouse che ogni tanto la freccia non la vedo più, no? Allora io continuo a muoverlo per trovare la freccia. Quando vedo la freccia, perché la vedo, la vede anche lui, mi vuole indicare dove è la freccia.
1: Ormai.
0: È fantastico.
2: No, perché
0: sei
2: ti
0: fantastico.
2: Vedo...
0: Perché è come se uno sta pescando, tira fuori il pesce e lui fa: è preso, preso. Ho tirato su io la canna, lo vedo il pesce, non è che.
2: No, perché tu ti sei in difficoltà. Ma questa cosa qua già mi fece pensare un'altra
0: pronto?
2: Volta.
0: Pronto?
2: Ah sì, pronto.
3: Sugabiscio!
0: Non ho capito niente.
1: Non ho capito niente.
0: Che ha detto?
2: Parlava sempre del Mogadiscio.
0: Posso dirti una cosa però? Ma cos'è che ti manca? Hai il fuso orario? Se uno dice Achille, come mai non rispondi subito?
2: No, perché adesso non ho mica capito.
0: Non pensi di essere Achille?
2: No, adesso.
0: Vuoi cambiare nome?
2: No, ma
0: cretino ti fanno la
2: no, a me piace molto il mio nome. Achille, a me piace molto.
0: Chiamatelo cretino, secondo me risponde prima.
2: No, perché era un po' disturbata la latenza e quindi alla fine ho sentito.
1: Che
2: la latenza, la linea, no?
0: Scusami, però adesso io usciamo fuori dalla scena, no? Perché parliamo normalmente. Mm. Allora, io posso dirti una cosa. Così col cuore proprio così, ma tu sei cretino veramente. Ma secondo te uno che ti chiama, no? Ti chiama pronto, io dico è un tuo fan, no? Chi pensi che di che dica? Giuseppe? Maria?
2: No, non ho capito il preambolo.
0: Siamo i Re Magi.
1: Ma che
2: no,
1: preambolo?
2: L'inizio.
0: Il preambolo è Achille e basta, non ci sono preamboli, dicono Achille e tutti. Vabbè,
2: ma magari volevi esordire con un'altra cosa, magari anziché Achille. Esordiva.
0: No, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Ma sai che in tanti vi dico: ma è così o recita? È così, purtroppo. È così, ragazzi, non è imbattibile. È imbattibile. Vabbè, chiudiamo, ragazzi, perché mi sta venendo nervoso, vorrei picchiarlo.
2: No, però io parlando della freccettina che ti si muoveva.
0: Vai a rubare i cacchi, dai, vai a rubare i cacchi, dai. Vai.
2: A me
0: vai. Senza mani.
2: Anzi, io direi una cosa sui
0: quelli
2: cacchi.
0: Quelli molli, con le cosce, li stringi, li porti a casa.
2: No,
0: fai una sacca in terra, la porti via.
2: No, vorrei fare un accenno ai cacchi.
0: Mi stai traumatizzando i pensieri, dai.
2: No, volevo muovere un pensiero. Quando
0: vai a Mogadiscio e affoga nel questo voleva fosse dirti. Vai a Mogadiscio e affoga nel tuo. Andiamo avanti, ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. All'Italia è andata, ragazzi, quindi non è sì, anche noi dobbiamo andare. Ringrazia
1: grazie mille, appuntamento domani.
0: Lo scherzo, gli scherzi li facciamo domani, rimandate gli scherzi, li facciamo domani. È colpa di sto cretino qua.
2: Ma scusami,
0: e risponde 7 ore dopo.
2: Ma perché
0: ma basta. Ciao a tutti, a domani.
1: A domani.
0: Ma non lo so più.
4: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Chiamaci allo 030 999 1000.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
3: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime. La professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
2: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Ruud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar. E l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
4: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto al torneo. Oggi non avevo proprio benzina, zero.
2: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set 6-2, invisibile caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati. Comunque si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno amici, ben arrivati, eccoci qua, questo è il Saturday Morning Fever. Recupereremo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana al Morning Fever. Bene, un saluto da Walter Massa, ma attenzione, partiamo subito con il primo messaggio.
1: Buongiorno Walter, sono Fabio da Cattolica e volevo richiedere una canzone di Denarov degli anni 80. Ciao, a presto, un saluto.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, gli anni 70-80 dance. Dai che andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
2: La guardia costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: sabato amici, questo è il Saturday Morning Fever, un saluto da Walter Massa. Vi ricordo che il Morning Fever va in onda dal lunedì al venerdì in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ma oggi recuperiamo tutti i messaggi che non siamo riusciti ad inserire durante la settimana. Buon proseguimento.
1: Ciao grandi, sono Ivan, volevo chiedere se era possibile sentire Thunderstruck. Buona giornata a tutti.

Buongiorno capitano, buongiorno a tutti il popolo di Morning Fever. Oggi vorrei ascoltare, se possibile, Point of No Return dei Century. Grazie.

0: Bene amici, siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Preparatevi, dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un contesto instabile al centro-sud con fenomeni a tratti anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter, Andro di Lady Nara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano Sonic Sky? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Buongiorno amici, eccoci qua, siamo arrivati al momento del terzo party time. Lo so, quello che vi piace di più, quello degli anni 90-2000. Mi raccomando, divertitevi, alzate il volume, questo è il mio consiglio. Se volete, collegatevi, fate quello che volete, perché adesso siamo in TV, siamo sui social, siamo dappertutto. Radio Studio Più c'è, mi raccomando, dopo la pubblicità, dai che andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

E buongiorno a voi, buongiorno a tutti coloro che in questo momento sono all'ascolto di Studio Più. Alle 11.31 è partito puntualmente, anzi è partito alle 11.30, il Party Time, quello anni 90. Grazie a tutti coloro che hanno già scritto. E intanto cominciamo a salutare il camionaro di Cesena in diretta dal centro estetico aspettando l'estate. Ma davvero?

E così abbiamo contentato anche questo nostro ascoltatore che ci chiedeva la canzone che avete appena ascoltato di Gala. Siamo nel 2000, il nostro party time alle 11.36 continua con Lady Dim.

0: gli amici di Calco, anzi del Tuning Calco, vai col turbo, ciao. Ciao Walter D'Alecco. Dopo taglio degli alberi Cinisello Balsamo in estate diventa Cinisello Beach e ce lo fanno sapere proprio da lì direttamente. Beh, io devo dire, stiamo facendo un party anni 90, però perché? Cioè, voglio dire, mi arriva una richiesta da Gallipoli e non l'accontento?
1: Me lo fate ascoltare il brano Dolce Vita di Ryan Perez e un saluto grande a tutti da Gallipoli.
0: Buongiorno Salvatore.

0: Beh, non l'ho detto, le persone ci stanno scrivendo ad un numero che molti già conoscono, ma non dovreste conoscerlo, il 338 141 1001 è a vostra disposizione. Se volete mandare qualche saluto, richiedere qualche canzone, richiedete magari le canzoni con la vostra voce, un po' come sono abituati in questa trasmissione che è il Morning Fever in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 con Walter Massa. Il sabato c'è questa edizione speciale che poi si ripete anche domani, e quindi domani ci risentiremo lo stesso. Domani cercherò di esserci magari anche un po' prima.
1: Grandissimi, mentre... Radio Studio Più, un grande saluto dalla famiglia Troiani a tutto lo staff, grandi, siete mitici.
0: Salutiamo gli amici dall'Emilia Romagna che ci ascoltano sempre, anche dalle Marche, dove insomma ci date delle soddisfazioni anche a livello di ascolti. Grazie infatti per i numeri che sono usciti proprio ieri dei nostri ascolti, che ci hanno dato nuovamente la bandiera di leader in molte province della nostra zona d'ascolto. Grazie a Luca da Carpi, buongiorno anche a te.
2: Auguri ancora, boss! Ciao Luca da Carpi!
0: grazie anche a Daniele che mi fa gli auguri per ieri. E poi dice Franco Ottavo, bello sentire la tua voce che non risente della festa di ieri per il tuo compleanno. Vabbè, non è che c'è bisogno di fare, no, non ho nemmeno mangiato ieri sera, ho mangiato ieri pomeriggio, diciamo.

0: Saladino da Vigevano, buongiorno anche a te, no, cioè, sì, Claudio, ciao, un saluto da Claudio Saladino di Vigevano. E allora il Vespista e Family sono sempre presenti, li salutiamo con questo, c'è Perez da Castagnaro che poi magari è contento, perché no?
1: In partita, vamos!
0: E vai. Poi c'è Tebaldo da Modena.

4 da Pavia. Grazie per gli auguri. Marco Bus Service Gallipoli. Non vedo l'ora di venire a Gallipoli a prendere il bus.

una dietro l'altra, vai. Allora, salutiamo Paolo d'Acquistello. Sì, che dice che qualche anno di differenza, ma gli ha compiuto il martedì 12, quindi auguri Paolo. Paolo d'Acquistello, naturalmente. Gas, il ciclista di Castelfranco c'è. Lo salutiamo. C'è Clodian di Montirone, Ivan da Pioltello, Roberto di Peschiera del Garda, che ci ascolta da una vita, ce lo dice, grazie anche a te. E poi Giuseppe da Gambolò, Pitbull da Sedriano e tutta la family. Poi ti accontento.

0: Andrea, buongiorno anche a te. Il party time dice un po' come la droga, più la balli più vuoi vivere questo party time straordinario. Il Conte d'Este saluta gli svalvolati. Luigi di Pavia invece sta facendo ballare tutto il treno, perché è in treno in questo momento, da Pavia sta andando a Napoli.
1: L'utente chiamato non è al momento raggiungibile perché sta ascoltando il party time.

0: Francesca.
1: Con questo sound è un super buongiorno. Ogni giorno, every day, compi day, Radio Studio Più, grazie. Forever, con un po' di sempre, sempre, sempre.
2: Ladies and gentlemen, this is party time.
0: Il paradiso verde taglia l'erba con Radio Studio Più. Salutiamo Stefano. Poi c'è Nadia da Mantova e ci augura una buona domenica. Un saluto a Maurizio, il bucatore, dallo staff di Veme. E a Rocco di San Clemente questa canzone. Il conte di Este, Marco, saluta gli svalvolati.

salutiamo la cucina più pettinata di Crema, Stefanello, Brichello, Monica e Titti. Stefanello, Birichello, che nome? Dove che gli avete dato? D'Angela!

0: Inizia il gioco.
1: E brava questa nostra piccola ascoltatrice, la Agnese, quarta classificata al campionato provinciale pattini. Beh, non so se è piccola, però ha vinto. Alberto di Montichiari è presente, sempre più innamorato, dice.
0: Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare.
1: Questo è il gioco dell'amore.
0: Inizia il gioco dell'amore.

0: chiedere una canzone dell'85, credo, dal titolo Maria Magdalena di Sanda, dedicarla a tutti voi di Radio Studio Più.
1: E poi c'è un'altra canzone adesso, però prima.
2: Ciao Claudio, buongiorno Radio Studio Più, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo sentire Magia di Franchino, per favore, e farti gli auguri di buon compleanno. Ciao.
1: Ciao.
3: Falli volare.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno...

0: saluti li mandiamo a Nuvolari da Modena, che naturalmente ci scrive. E poi, poi c'è la Chicca con Iris che mi fa gli auguri, insomma. Ivan da Bioltello, ciao, buongiorno. Sono capo da Pesaro.
1: Ciao Super Claudio, sono il capo da Pesaro. Tantissimissimissimissimi auguri. Scusa, sì, il ritardo,
0: grazie, grazie.
1: Ma ieri.
0: No, ma che ritardo? Scusa, li fai oggi? Li sento oggi, sono oggi. Sì.
2: Ciao Studio Più, sono Andrea da Para Beach. A me piacerebbe tanto sentire Sunbeam in The Arms of Heaven.

0: chiudere ormai il nostro party time, ma ci abbiamo ancora un'ora di programma. Intanto saluto Davide da Reggio Emilia, Alessandro e Silvia della Greypoint, Claudian di Montirone che è sempre presente, grazie anche a te e grazie anche a Riccardo di Casarile per tutti i complimenti che fa alla radio. E poi ci sono da Talacchio Emily e Luca. Buon sabato a tutti, buon sabato anche a voi, perché no? Poi c'è Davide da Siena che è sempre presente, mi fa molto piacere avere degli ascoltatori dalla Toscana. Poppy da Calvagese dice che ogni nota qui su Studio Più è un restauro dell'anima. Adelfo da Caltanissetta. E poi c'è Domenico da Montecosaro, che poi sentiamo cosa c'ha da dire. Da Castelluccio Valmaggiore, ciao Francesco, buongiorno anche a te. E poi c'è Lucas di Poggiorusco, Carlo da Senigallia con sua figlia Shaula, e naturalmente fa i saluti, gli auguri e tutto il resto. Vogliamo chiudere questo party time con una richiesta molto particolare. L'ho lasciata appunto in fondo anche perché abbiamo fatto un party time anni 90, ma negli anni 90, forse no, anzi questo disco è proprio degli anni 80 o addirittura degli anni 70, non lo so. Vi ho incuriosito? C'è tanta gente che sta per fare gli esami e allora, siccome c'è una richiesta molto particolare di una nostra ascoltatrice, sentiamola.
1: Sono Carla di Asoni, potete mettere su una canzone di Antonello Venditti, grazie.
0: Antonello Venditti.
2: Ricordo quattro ragazzi con la chitarra.
0: Notte prima degli esami del 1984 per chiudere il party. Si mette un lento, stringetevi.

0: Barbara ci ha detto che le sono venuti i brividi con questa canzone. Quanti ricordi. E vabbè, un lento ci sta sempre bene dopo aver ballato per 30 minuti. Grazie a voi di averci seguito fino a questo momento. Noi ci sentiamo dopo il notiziario e la pubblicità.
1: Party time on Studio Q,
2: your dance station.
0: Spot.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: "30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani spazio alla penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bene. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Claudio, non sapevo, auguri per ieri allora. Fai sentire per favore Andamento Lento di Tullio De Piscopo? Io sono Anna, da Rozzano. Niente, ti auguro buona giornata. Buona giornata.
0: Buongiorno, ciao, buongiorno, tranquilla. Allora Pino Dari, ciao Pino. Il 17 luglio con Sandy, chi lo sa?
2: Dal Teo d'Atrezzo.
3: Ed Antonio d'Atrezzo.
2: Volevamo chiederti se è possibile di ascoltare Super del Gigi Dag. Grazie e buona giornata.
0: Intanto salutiamo anche Manolo da Fermo. Ci avete il Giro d'Italia oggi? Saluto anche gli amici del forno, cioè lì sotto i Monti Sibillini, quelli dell'Officina del Pane. Ma ha nevicato? No, ha piovuto? Nevicato lì vicino, eh?

Questi saluti sono per Refo Preparazioni. Ciao, buongiorno anche a voi. Siamo inseriti, dicono Antonello. E poi c'è Alessandro da Cesena. Dice ottima musica al

sono Omar ed Emma. Vogliono richiedere una canzone, vediamo se riesco a mettermela. Ma poi c'è Mirella di Senigallia. Oltre agli auguri, sentire anche una canzone che mi piace molto, devo dire. Sto parlando di Sky and Sandy, di Paul and Fritz Kalkbrenner. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentito, sai dove ero? A fare un aperitivo dietro una console. Non facevo il DJ, ma ero lì con un amico e che mi ha messo questa canzone a Formentera mentre c'era il tramonto, figurati. Immaginati questa canzone a Formentera con il tramonto. Parlando del 2000.

0: Spot.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Ragazzi, ma buongiorno, sono Rosy di Bussero. Io chiederei se è possibile All This Way. Ciao da Rosy di Bussero. Mua.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo.

0: il passaggio di una perturbazione. Parziale miglioramento sulle regioni di nord-ovest in Sardegna e poi anche sul Triveneto. Temperature massime non superiori ai 20 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un generale miglioramento con ampie schiarite. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di 3D Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
5: E questa è per Dry. Anzi no, per Refo Preparazioni, ragazzi.
4: Relax.
5: E beh, qui c'è chi dice che sono a fare un aperitivo di fronte alle saline di Marsala.
6: Take your time to trust in me and you will find infinity.
5: No, in realtà è la canzone di prima che a loro avrebbe fatto venire in mente un aperitivo. E sono Claudio e Leonardo, ciao ragazzi! Pieruccio da Cirigliano! In realtà Corigliano, il correttore

il baffo di Palù è con noi e sta ballando la musica del Party Time di oggi. C'è Gabri dalla bassa bolognese mentre fa le pulizie. E vai con Ray Parker Jr.

che è arrivato, e quindi lì sotto la bella montagna tra Qualagna e Piobbico, il Monte Nerone,

sì, c'è questa richiesta che mi fa Feo. Ah no, beh, Feo mi dice, visto che lui è un interista sfegatato, dice: domani siamo pronti per la festa del double della nostra squadra del cuore. Lui, la figlia Talita e Lola. Poi c'è Luca, il pasticcere di Pescara, che mi dice:

Dance Station Italia e vi facciamo ballare con la nostra musica anche in questo party time. Paolo Elettrico di Senigallia è qui anche oggi con la radio accesa mentre sta facendo le pulizie di casa. Ma poi ci sono anche Daniele da Basiano, gli amici di Lugo di Romagna che non hanno ancora imparato che possono ascoltare la radio attraverso l'app, attraverso la televisione, attraverso l'autoradio, basta, perché io a Lugo la sento benissimo e si sente fantasticamente bene la radio a Lugo di Romagna, te lo dico io, te lo giuro, perché ci sono passato tante di quelle volte, che continuo a mandare il messaggio, no, è una cosa e praticamente è qua 4-5 anni che manda lo stesso messaggio. Paolo, allora, e poi c'è Rosa di Garniano in provincia di Brescia e ci ringrazia per la musica splendida.

0: tra le canzoni, le canzoni del nostro party time. Ciao Luca ed Elisa, adesso vediamo di accontentare tutti, ma uno alla volta, Daniele, che cos'hai da dire?
1: Buongiorno e buon sabato Claudio. Paciotti, Blackjack, Daniele da Basiano, grazie mille, ciao a tutti, siete numeri uno e auguri ancora.

No, dico, fra un attimo Baciotti, cercheremo di mixarla e quindi accontenteremo anche il nostro amico Daniele da Basiano. Ma c'è un altro Daniele da Trento questa volta che ci richiede una canzone dei Roxette intitolata The Look. La stiamo già mixando.

0: Sì, praticamente adesso dobbiamo accelerare.
1: Perdonami per ieri, ma sì, volevo fare gli auguri anche a mio nipote Michele per il suo compleanno, il Gigio De Iesi. Buon weekend.
0: Salutiamo il Gigio Luigi della Famar. E poi ci sono tante richieste che accontenteremo. Filippo di Lissone, grazie anche a te di essere con noi quest'oggi. Buongiorno e benvenuto. Adesso Black Jack arriva a velocità, tranquilli.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Però prima vorrei salutare Ilari da Lecce e gli dedico questo pezzo di Sfera Ebbasta. C'ho questo adesso.

chiuso con un lento, lo facciamo anche adesso, visto che insomma dopo aver ballato per 30 minuti, a me piace mettere i lenti anche quando lavoro in discoteca. E allora mi chiedono una canzone degli 883 per me, questa.

0: grazie della richiesta, mi hai detto di mettere una canzone degli 8-3 che mi sarebbe piaciuto sentire. Beh, io mi sono messo questa. E, beh, ci chiedono invece qualcosa che ci dia la carica. Per Fred, Maurizio, Daniela e Laura, tra poco arriva Dreams Day Two Brothers on the Floor Floor. A fra poco su Studio Più con Claudio Tozzo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

I Two Brothers on the Floor 4. Sono Claudio Tosso e questo è Studio Più. Benvenuti sulla Dance Station d'Italia. Sono le 13.12, siamo in diretta e fino alle 14 c'è l'appendice finale di questa settimana del Morning Fever. C'è il Saturday Morning Fever che, per dire la verità, proprio la dovete sapere tutta, ho inventato il nome del Morning Fever proprio pensando al sabato, perché il Saturday Morning Fever, facendo il verso al Saturday Night Fever, beh, mi piaceva molto e comunque per la Dance Station d'Italia ci stava, no? Ambra e Aurelio da Rimini vogliono ascoltare una canzone, la stiamo per mixare e quindi vi facciamo ballare, perché noi, come dice la canzone, facciamo ballare effettivamente tutta l'Italia. Arriva Gabri Ponte, salutiamo Valtra Pazzo da Melzo, salutiamo Pasqualino da Modena e poi anche Andrea che ci ringrazia di essere passati mercoledì, no, grazie a voi.

0: Domenico da Montichiari che scrive: hanno inventato lo spazio sul telefono, basta mettercelo. È tutto attaccato, ma capiamo lo stesso, vai tranquillo.
1: Buongiorno Walter dal Bomber, il camionista di Cattolica. Volevo ascoltare ancora un fois, se era possibile.
2: Ancora un fois.
0: Come no? Daniele, preferisco l'aperitivo, vai. E allora, Ambra Aurelio da Rimini, grazie di averci chiamato.
3: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.

0: mai quando Sash realizzava questa canzone.
1: Ciao, sono Michelone, il principe delle scorte. Volevo ascoltare Infinity dei Datura. Grazie, siete meravigliosi.
0: Grazie, era più o meno lo stesso periodo, 1995.

0: Auguri in ritardo, boss. Ti faresti ascoltare la canzone di Annalisa, Maschio?
1: Cioè, perché no? La mixiamo insieme a questo brano dei Datura. 1995-2025. Pensala un attimo, 30 anni di differenza. 30 anni? Madonna, ma quanto tempo è passato? Ciao Roberto, Michele da Peschiera, grazie anche a voi. E come si mixa bene? Questa è Studio Più.

0: Com'era giovane Gazebo in quel periodo lì, insomma?
1: Siamo in diretta dal Giro d'Italia, ma diretti al prossimo albergo, ma vorremmo ascoltare la Niña del pelo negro. Ciao ragazzi!
0: Non so, se la chiedi da qualche altra parte, se c'hanno, no, questa qua. Se vi dico chi l'ha fatta questa canzone. Come si mixa bene?

0: Esta es la danza del amor, niña de pelo negro.
1: Vabbè, anche troppo. Anche perché adesso siamo in onda anche in Spagna, me lo sono dimenticato. Forse è meglio che non la mettiamo più questa canzone. No, perché finché uno non capisce il testo va bene, ma dopo Simon from Deep Divas era una canzone di qualche tempo fa. Tra l'altro c'era la partecipazione anche di qualcuno che conosco. Ma ci chiedono invece questa canzone.
2: Ciao ragazzi, buongiorno da Michele, siete mitici, volete sentire Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte? Ciao, un abbraccio a tutti, grazie.
3: Un buongiorno e un abbraccio al grande boss di Radio Studio Più. Un salutone a tutti gli ascoltatori e grazie della compagnia che ci fate tutti i giorni. Un abbraccio da Domenico a Montecosaro.
4: Ciao Claudio, sono Rodi da Verona e vorrei augurarti tanti auguri e grazie perché ci sei. Un bacio, un abbraccio.

0: Chi tocca?
1: Da Rudes di Sandstrom, sono Andrea di San Felice sul Panaro, provincia di Modena. Continuate così perché veramente siete il top, mi fate rivivere delle emozioni dalla adolescenza fino a adesso, quindi complimenti, la musica per me sono i miei anni e il top. Ciao, buona giornata, grazie.

0: veramente tantissima gente ci ha scritto quest'oggi. Salutiamo Omar ed Emma che mi chiedono una canzone, non ho capito esattamente quale potrebbe essere. Intanto Danilo di Roncadelle, anche lui, vabbè, ringrazio tutti. Ma dobbiamo concederci questa breve pausa. Mi raccomando, tornate fra poco perché c'è l'ultimo party time, quello che ci porterà al programma di Marco Ravelli di quest'oggi, 16 maggio.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai.

Ciao Michele, ciao Roberto da Peschiera del Garda. Un saluto a Mattia e Elisa da Cesena. Eccole qua, sono con noi in questo Party Time. Claudio saluta Graziella di Belcreda. C'è anche la Milly da Mantova.

0: ragazzi, c'ho il vocalist. Ho il vocalist.
1: Ebbene sì, signore e signori, in diretta nazionale su Radio Sio Più al mixer, colui che con la sua musica ci fa fare un tuffo nel passato e ci fa riscoprire le serate degli anni 90. Signore e signori, in diretta nazionale, Claudio Tozzo! Dai che andiamo! Un saluto a Milanari!

0: c'è gente che ci ascolta dappertutto, da Pescara. Poi io vi ringrazio perché l'ultima indagine ci ha dato il doppio degli ascoltatori sulla provincia di Pescara, in Abruzzo in modo particolare.
1: Sono anch'io al Party Time, Alex da Pescara.
2: Ciao, sono Claudio Tozzo e adesso vi farò ascoltare il brano di DJ Dado, Metropolis. Buon ascolto, ragazzi.
0: Cioè, è pure l'imitatore, oh.
3: Buon pomeriggio, Claudio. Buon compleanno ancora per ieri da Giorgio Ruspista Pazzo, sempre presente sulla tua radio. Grazie. Ciao.
0: No, ma io l'imitatore lo voglio risentire.
2: Ciao, sono Claudio Tozzo e adesso vi farò ascoltare il brano di DJ Dado, Metropolis. Buon ascolto, ragazzi.
0: Prego.

0: capito perché abbiamo gli ascoltatori, perché c'è Luca che fa questo.
1: Claudio, io ascolto la radio ad alto volume e in molti mi dicono cosa ascolto, poi mando tanti audio ai miei amici con la vostra musica e quindi anche i miei amici forse dopo si metteranno ad ascoltare.
0: E questo è Luca, il pasticcere di Pescara.
2: Ciao Claudio Tozzo, sono Marti di Milano e ti ascolto anche in questo pomeriggio. Io oggi vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Agostino, La Passion, se faccio in tempo, se si può, perché sei il numero uno. Perché poi alle 14 Marco Ravelli, Maurizio Caresana, alle 15 Giampiero Ispì e alle 16 fino alle 18 Walter Master. E a seguire dalle 18 alle 20 c'è da Pescara, ecco, da Pescara, Christian Redox e poi Disco Phenomenal. Numero uno, ciao da Matti.
0: Matti, poi questa sera alle 22, per completare, abbiamo una cosa che a me piace molto, in diretta dagli Stati Uniti. C'è un DJ famosissimo negli anni, inizio anni 2000, Giorgi Porgi, è ancora famosissimo oggi, che in diretta da Chicago trasmette, quindi stasera alle 22 tutti lì, Ciao Maurizio dalla Romania, grazie anche a te per gli auguri. Franco VIII dice, Garzilli bravo a imitare la voce. No, ma anche Walter Massa è bravo a imitare la mia voce, dai. Cos'è che hai fatto te, Feo? Con Studio Più nelle cuffiette, la Milano-Palermo, Milano-Atene, la Milano-Deserto del Sahara, Milano-Cappadocia su asfalto con un motorino con un 50 centile. Ma tu sei matto! Con un 50 cc... In cinquantino, 50 anni in cinquantino. Ma te sei matto. Ma se non sono matti non li vogliamo.

0: Mi sa che dobbiamo dare la linea alla pubblicità, perché sta per arrivare, oltre al notiziario, anche Marco Ravelli. Io devo farlo cominciare puntuale. Ed è arrivato anche Walter Massa, che ci manda un grande saluto, il titolare del programma dal lunedì al venerdì, che mi introduce anche la mattina del sabato. Ciao Walter. E poi Andro di Lendinara, che dice: oh, grazie all'ascoltatore che ci ha ricordato il palinsesto di oggi, e il nostro Matti da Milano. Ma visto che c'è un messaggio qua, sentiamolo.
1: Ciao Claudio, anche qui in tangenziale ovest, finestrini abbassati, musica palla. Ciao Alex.
0: Oh, ciao Alex, grazie.
2: Auguri boss. Ciao Claudio, buon compleanno, Graziella da Mantova. Ciao ciao.
0: Beh, grazie a voi. Io purtroppo vi devo salutare, perché se devo far iniziare puntualmente... No, c'è tempo per una canzone, dai. E allora mixiamo l'ultimo pezzo, che è Hallucinate di Fisher. Diamo la carica alla chiusura di questo Party Time.
3: Su Radio Studio Più si vola!

0: sa che non c'è tempo per sto pezzo. Fisher, facciamo la prossima volta. Intanto chiama qualcuno con il trapano, che almeno ti mettono lì nel muro, ci aspetti e per la prossima volta sappiamo dove trovarti. 13.55, ciao da Claudio Tozzo, alla prossima. Ah, ci sentiamo domani.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Pew.
1: Studio Pew. News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
2: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
1: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis. Internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
4: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
3: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
1: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.

insomma ci si rilassa un po' di più rispetto alla, ai giorni della settimana. Secondo, perché arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ormai mi sono veramente tanto affezionato, perché in un'ora avrò l'opportunità di ascoltare quelle canzoni che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni e chissà, magari la cosa piace anche a voi. Mi presento, sono Marco Ravelli, conduttore disc jockey. Grazie anche al mio amico Caresana alla console, che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un disco del 91 dei Black Box, è Ride On Time.

addirittura 35 anni quest'oggi, perché era il 1991 quando i Black Box in tutto il mondo ottennero grande successo con questa canzone Ride on Time, forse la loro più conosciuta, la loro più popolare. Anno 2003, ve la ricordate questa? È di Aiduci, Dragon.

la primavera che mi scorre nelle vene, eh? Secondo me sì, eh. Anche questa è stata veramente un capolavoro, questa canzone degli anni 90, la canzone di Sin with Sebastian, era intitolata Shut Up ed era del 1995. Oh, fatemi fare un saluto alla più giovane ascoltatrice del nostro programma, Anastasia Adelaide di Genova, che pensate, è così piccola ma si diverte a pubblicare le storie del nostro programma su Instagram. Grandissima Anastasia!

Save the World. L'ho suonata perché nel 2011, nell'ultimo weekend dell'anno, al numero 7 della classifica dei successi, dei più grandi successi del 2011, al numero 7 c'era appunto la canzone degli Swedish Mafia. Invece poco fa lei, Bibi Sean, con la sua Freedom dal 98, anno 2003, Grenada.

alternativo, quello se vogliamo un po' spaventa casalinghe, quello che fa contenta la vicina se voi alzate il volume della radio. Oggi ho scelto questo di Grenada, intitolato Superstar, che era del 2003. Nel 95 impazzivo per questo disco.

0: Luca Belloni da Rimini sarà sveglio a quest'ora. Perché lui partecipò al progetto Mesh e negli anni 2000, agli inizi degli anni 2000, insomma, i Mesh realizzarono parecchi dischi interessanti. Questo era del 2002, era intitolato In Your Hands. Come vola il tempo, ragazzi, è già passata la prima mezz'ora della puntata di quest'oggi e quindi a questo punto non possiamo fare altro che dare la linea a Desenzano per la pubblicità. La riprenderemo qui da Milano tra pochissimo con un gran bel disco del 1999 di ATB. Rimanete lì.
1: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

9 PM, a riprendere questa puntata di Ravelli Go, un programma di pochissime pretese che vi dà la possibilità, l'opportunità di ascoltare per un'oretta quei dischi che hanno caratterizzato un po', se vogliamo, la nostra giovinezza e soprattutto i dischi che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2003 c'era questa bella canzone degli Eiffel 65.

francesi, adesso ad esempio mi viene in mente Bob Sinclair, Louis Kunks, ancora molto attivo sulla scena discografica. Come detto, questa è stata una sua canzone del 2022 intitolata Clap Your Hands. Momento alternativo, vi va? E allora con grande piacere vi suono questo disco dell'anno 2002 di Club Robbers, si chiama I Like It Loud.

più famoso di Alexia? Alexa, è stato il più famoso disco intitolato Me and You, che ci ha riportato nel 1995. Più volte l'ho detto che il 1995 è stato un anno spettacolare, secondo me, per la musica dance. Anche il 98, però il 95, ragazzi, corona, mamma mia che annata. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli. Staremo insieme ancora per una decina di minuti scarsi. Ora dall'anno 2000 spaccato il disco di Lara.

che questa Lara abbia realizzato solo una produzione. Secondo me è anche un vero peccato, perché questa La Love You a me piaceva veramente tanto. Spero l'abbiate risentita con immenso piacere anche voi. Era l'anno 2000 spaccato. Nel 1998 impazzivo per questo disco di Mario Pew. Si chiama Sexy Rhythm.

0: Mario Più realizzò appunto nel 1998, è anche l'ultimo disco di questa settimana, quindi a questo punto come sempre i soliti ringraziamenti a tutti voi per l'ascolto prestato, mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta serena con della buona musica dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Rovelli, vi aspetto tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao, baby!
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Experience. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero Experience.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo con Giampiero Experience. Ripartiamo con una traccia che è una vera e propria opera d'arte, sia l'originale che questo rework. Alzate il volume adesso.
2: Tu sei una cosa grande.
0: Il club con Giampiero XP.

0: Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Beh, sarà che quest'anno riparte anche un grande tour che sarà Italia Remix con il sottoscritto, ma stanno uscendo diverse tracce che ripropongono comunque delle canzoni italiane di qualsiasi era, di qualsiasi decennio, in questo caso un qualcosa di molto molto tra virgolette antico, una canzone tradizionale ripresa in chiave ovviamente moderna con un groove attualissimo, molto figa direi. Chris River, Dregos, Tu sei una cosa grande. Intanto arriva anche Sorry Papi. In questo caso ritroviamo due grandi artisti, c'è Topic, un DJ produttore tedesco che ormai da 3 o 4 anni ci regala emozioni dance, e poi c'è una grandissima artista, parliamo di Becky G, Sorry Papi.

ripresa la mitica Colegiala, ripresa in una maniera molto originale, direi, una traccia che farà senz'altro strada nel panorama Afro House, nei vostri aperitivi, nelle vostre serate dance. In arrivo, bella anche questa song ripresa da Double Clash e Luca Cassani, Bongo Bong, la Bash Before Me Remix.

Experience. Bella, molto curiosa questa traccia, Bongo Bong, la Bush Before Me Remix, Double Clash con Luca Cassani. Il viaggio che state ascoltando e la voce che state ascoltando è quello di Giampiero Experience, il viaggio, la voce di Giampiero XP. Ogni weekend, il sabato 3 del pomeriggio, poi la domenica c'è anche la replica. Salutiamo coloro che ascoltano live in questo istante, ma anche i replicanti della domenica. In arrivo, bella questa traccia, molto funky, Sandro Tommasi, Night Riders.

0: un'apertura Afro House. Siamo ritornati ai temi abituali del viaggio di Giampiero Experience, la Funky House che la fa da padrona in questo caso, con una traccia che dovete assolutamente scaricare sui vari portali, Sandro Tommasi, con Night Riders. Devo anche sottolineare che la traccia è remissata da Philly Sound, infatti è denominata Back to Philly Sound. A chiudere questa prima tranche di Giampiero Experience, TNC Sound Unlimited con Funky Fever.
1: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero

0: Beh, direi che questo sound rispecchia i miei DJ set. TNC Sound Unlimited con Funky Fever a chiudere questa prima tranche di Giampiero Experience. C'è anche da sottolineare che questa traccia l'ha remissata Maurizio Nari. Piccola pausa, tra un po' ci saremo ancora noi.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Hola ragazzi, ripartiamo e voliamo in questa seconda tranche di Giampiero Experience con un pezzone, un rifacimento di Hathaway che ha segnato la storia della musica house, rifatta da MJ Son in Giampiero Experience sul volume
0: Radio Studio Più, la dance station d'Italia.

0: su Ace Don, questo rifacimento di un progetto che ha segnato la storia della musica pop dance house. In questo caso parliamo di Kaisa con Hideaway. In arrivo altro pezzone, Where Have You Been, Arti e Big Star insieme.
1: Jean Piero experienced the best dance in the world.

0: più.
1: Sicuramente imbarazzatissimo anche questa settimana nella scelta delle tracce da suonarvi in Giampiero Experience, ma senza alcun dubbio al primo ascolto io ho detto no, questa devo suonarla assolutamente, la traccia che stiamo per lasciare è Arti Big Star con la voce di Annie Schindel, Where Have You Been? Devo ringraziare non solo le labels che ogni settimana mi inviano i promo da poter suonare in Experience, da poter selezionare, ma anche voi DJ producers che magari ascoltate ogni weekend la mia voce e mi state inviando le vostre tracce, tranquilli, prima o poi sentirete anche la vostra, dai. In arrivo, questa è bellissima, è il mio genere house, parliamo di Emmanuel Sati, Maga, Sean Doron, questa è Moving On.

questa traccia che ovviamente io consumerò, Emmanuel Sati con Maga, Sean Doron, Moving On, e devo dire che ricorda molto il beat dance fine anni 80. Non so se quelli della mia generazione ricordano Taylor Dane, più o meno il sound è quello, e quando si ripropongono quei sound lì fine anni 80, anni 90, impazzisco e le tracce le suono sistematicamente. Questa è molto carina da aperitivo, arriva Clan con Caffè con Ron.

0: segnalati da Giampiero XP.
1: Fighissima questa traccia di Clan, scritto con la K, una L, doppia A, N, Clan, con Caffè con Ron, sicuramente un'altra traccia che avrà spazio nella mia console quest'estate, non solo negli aperitivi ma anche in preserata nelle varie date dei miei tour. Bezos da Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience, io adesso devo rivelarvi il titolo e il progetto di questa traccia che in tantissimi mi avete chiesto. Ci metto la mano sul fuoco, dai. Questo progetto è firmato da Dregos, Giampiero XP, Francesca Alemanno. Abbiamo rivelato

0: Oh, non ce la facevo più, dovevo comunque rivelarvi il titolo e il progetto di questa traccia. The Regos, Jean-Pierre XP, Francesca Alemanno, Un'estate al mare. Però l'uscita ufficiale sarà il 5 giugno. Piccola pausa e tra un po' ancora Jean-Pierre Experience. State là.
1: Jean-Pierre Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ma che radio, Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. State ascoltando Giampiero Experience, tutta dance in anteprima da tutto il mondo. E Giampiero XP, c'est moi, un bacio a tutti, vi spara Hate One con Samba.

tracce che sentirete in giro per l'Italia, firmate Radio Sviluppi, la Dance Station d'Italia. In arrivo, intanto ringrazio Pando che mi ha inviato in anteprima questa traccia che sto per suonarvi. In collaborazione con Gary Chaos hanno ripreso un pezzo fine anni 80 delle We Papa Girl Rappers e hanno ripreso We

conoscete la canzone originale, googolate e andate a pescare le We Papa Girl Rappers. In realtà l'originale ha un sound tutto caraibico, giamaicano, parliamo di reggae in quel caso lì. In questo caso la traccia è stata resa house grazie a Gary Chaos e Pando. We Rule. In arrivo un altro rifacimento di un pezzo mitico che ha segnato la dance anni 90, Tu e Vissa, Hot Since 82, Ulla la la, la.

0: terza tranche di Gian Piero Experience, rigorosamente live, mega baci da Gian Piero Experience,
1: si mixa
0: e si raccontano ovviamente le tracce che vi sto suonando anche oggi, sabato live alle 3 del pomeriggio, poi la domenica alle 21 c'è sistematicamente anche la replica per risentire con calma le tracce che vi propongo. Abbiamo superato Tu e Vissa con Hot Sins 82, la, in arrivo Lasso con Gimme Love.

Ma non ci fermiamo veramente mai. Segnatevi anche questa Game Love, una DJ intro edit, quindi una traccia particolare per i DJ, per farvi divertire, per farvi incrociare la grande questa traccia firmata da Lasvo. Non abbiamo finito, perché è in arrivo l'ultima traccia, a mio avviso molto ma molto bella. Beh, non a caso insomma l'ho selezionata per Giampiero Experience. A chiudere c'è il progetto Raffi, il progetto si intitola Mind Forever.

0: Giampiero Experience.
1: Bellissima quest'ultima traccia firmata da Raffi su Spinning Records, Mind Forever, prima ancora Lesbo con Gimme Love, Tu Ibiza, un rework di Hot Since 82, e vi segnalo anche che vi ho suonato in questo Giampiero Experience finalmente una traccia che stavo presentando come ID da identificare ancora, però vi ho rivelato che Un'estate al mare di Giuni Russo in versione rework l'ho ripresa io, Giampiero XP, con The Regos, con la mitica bellissima voce di Francesca Alemanno, che farà tantissima strada non solo nell'ambito dance. Mega baci da Giampiero XP, tra un po' il grande pomeriggio con Walter Master di Radio Studio Più, restate con noi, Bezos.
0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.
1: Ci siamo. Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più. 5 minuti dopo le ore 16, buon sabato pomeriggio, siamo a 16 maggio. Oh maggio, allora cominciamo a rallentare perché eri ieri il primo maggio, era ieri la festa dei lavoratori, siamo già al 16. Cioè ragazzi, ma tutta sta fretta di andare dove non lo so io. Quindi mi raccomando, rallenta. Come state amici miei? Un applauso, un abbraccio all'incommensurabile, il nostro amico Giampiero XP che ci ha regalato anche oggi un'ora di grande musica e novità discografiche. Se siete pronti io partirei. 2 ore con il Master, si viaggia.

0: il caso di dire che col Master si viaggia sempre in prima classe.
1: Grazie.
0: Ciao grandissimo, Beppe Rambo, Badia Calavena, presente.
1: Ciao Beppe, salutiamo Beppe Rambo da Badia Calavena, ragazzi, è una contea nella provincia di Verona. Avete presente la contea Hazard? Beh, la stessa roba, stessa identica cosa. Come state amici miei? È sabato, è arrivato naturalmente un applauso a chi è riuscito a superare indenne questa settimana, e un forza e coraggio per coloro che sono ancora sotto e lavoreranno anche durante il weekend. Noi ci siamo sempre e comunque. E vi ricordo il nostro numero 338 141 1001, raccontateci quello che state facendo, che cosa vi sta impegnando in questo momento, in che cosa siete impegnati in questo momento del sabato pomeriggio 16 maggio alle 16.10. Ci piace, siamo curiosi, magari fate una cosa carina e cominceremo a farla anche noi, suggeriteci, mi raccomando. Intanto volevo salutare e ringraziare tutti quanti gli amici che ieri sera hanno ballato con me, è stata una serata pazzesca, fantastica veramente. E come diceva quello, al venerdì notte leoni, a sabato mattina osteopata. Space Master.

0: sapete benissimo che ormai, oltre che ad ascoltarci, potete anche vederci tramite la nostra app. In questo momento siamo tutti quanti, è così, quando c'è Jennifer Lopez in video siamo tutti quanti qui con la bocca aperta, guarda, e vabbè, rapisce la nostra attenzione. Buon sabato pomeriggio, amici, per chi sta viaggiando, per chi si sta godendo questo sabato in relax, per chi sta lavorando. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e siete in compagnia di Walter Master fino alle ore 18. Stanno arrivando i vostri messaggi, ci stiamo occupando di quello che state combinando in questo sabato pomeriggio. C'è chi sta ascoltando la radio e ci saluta, come i nostri amici della Valpolicella in provincia di Verona, anche perché ricordo che questa trasmissione va in onda dagli studi di Radio Studio Più dalla parte veronese, ok? Quindi salutiamo tutti quanti gli amici di Verona, non solo, e tutta quanta Italia. Poi, Master, sono a letto ma non dirlo a nessuno. No, e chi? E io mi faccio gli affari miei, ci mancherebbe altro. Però ti sei firmata. Però no, dai, sono un gentiluomo, non faccio il tuo nome. Poi, Master, qui ha smesso di piovere, almeno per il momento. Oh, veramente, ragazzi, sto tempo. Cioè, come siamo messi per i prossimi giorni? Allora, domani poco nuvoloso, lunedì molto nuvoloso, martedì riecco l'acqua un'altra volta, martedì quindi pioggia forte, mercoledì molto nuvoloso, non si superano i 19 gradi, ma è una schifezza incredibile, veramente. Speriamo che tenda al miglioramento. Comunque, Angela, vedi, nazionale, ha smesso di piovere, io ritorno un attimo in campagna, vado a chiudere le galline. Allora, Angela, tu non lo sai, ma le tue galline ci ascoltano, quindi tu che mi vai a dire adesso che le vai a chiudere? Loro ascoltano la mia trasmissione e stanno scappando tutte quante nel campo, quindi valle a riacchiappare tu adesso, valle a riprendere adesso, scappate, scappate, sta arrivando la Angela, scappate galline, scappate.
1: Space Master.
0: Guarda come corrono, guarda come corrono, guarda le penne, guarda come corrono le galline dell'Angela, guarda, scappa, sta arrivando, vi chiude dentro.

0: vergogna, Sara, Claudia e Mary.
1: Si sposa quindi. Quindi si sposa. Vedi? Vedi che c'è speranza per tutti.
2: Studio Più.

0: sì, bello bello. Kungs, Studio Piora, Dance Station d'Italia, sabato pomeriggio, buon weekend a tutti quanti voi amici che ci state seguendo. Chi c'è?
1: Vai Walter, c'è? Sempre duro, ehi, il master, quello del mixer. Saluti Massario, ecco. Torna a mare.
0: No, meno male che ti sei corretto, perché sempre duro è una parola grossa, specialmente a sabato dopo aver affrontato un venerdì notte a dir poco devastante, però estremamente divertente. Buon sabato a tutti quanti voi. Allora, 338 141 1001, stanno arrivando i vostri messaggi. Stavo leggendo che, vedi, a volte ci sono gli autori che si ammazzano per cercare idee, per cercare stimoli, per fare gli ascolti alla televisione, che sono a televisione non solo ma anche alla radio, che sono un po' in crisi, dobbiamo dire. A provocare questa crisi, sapete benissimo tutti quanti, sono stati i social, perché ormai la gente, la televisione, sai, raramente, la radio, ok, quando sei in auto è ancora una tanta cosa, ecco, direi che la radio si salva un po' più della televisione, e quindi sono tutti quanti sempre sui social, però ho notato ieri che, pensate, l'imprevisto, così, senza che nessuno l'avesse deciso, senza che nessuno l'avesse programmato, l'avesse progettato, l'imprevisto nella partita di tennis di Sinner ha creato un record d'ascolto, più di 3 milioni di spettatori, la gente semplicemente a guardare quello che praticamente stava accadendo, ma non nella parte sportiva, neanche nel gioco, proprio per vedere che come sarebbe evoluta la situazione. Allora, se c'è l'imprevisto, mi hai capito, fai gli ascolti. Io quasi quasi, sai che faccio? No, devi fare una cosa strana, devi fare una cosa strana. Prossima volta vengo qua, mi metto a tagliarmi le unghie, mi taglio in diretta, così.
2: No,
0: no, e vabbè, allora, hai capito? Così uno dice, aspetta, fammi vedere come si taglia le unghie questo qua. Pazzesco, veramente, sta cambiando tutto. Allora, ci stiamo avvicinando a quello che è il party time, il primo dei due che abbiamo a disposizione, ma intanto un salto nel passato. Siamo nel 1984, Shannon, Let the Music Play.

0: the music play. Che bella, Shannon. Io avevo perso il mix prima che te lo facessero arrivare di nuovo. Dovevano stare 3-4 mesi perché lo dovevi riordinare al negozio, farlo viaggiare. Andavano con le carrozze, con i cavalli, li portavano una volta i dischi. E avevo acquistato il 45 giri, ce l'ho ancora di questa.
1: Ciao,
0: Shannon.
1: Ciao, Zuccone, parte di rugby. Voglio buttare un saluto alla Laura Ferrari. Sogni tra i capelli, mamma mia che belli, mamma mia che belli. Ciao dallo Zuccone, passi di rugby, troppo bello, ciao.
0: Basta, basta, corti.

0: notte.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

sta regina delle celebrità quanti anni avrà adesso? La regina delle celebrità quanti anni? 92 anni adesso. Insomma, il tempo passa. Buon sabato pomeriggio, 16:35 minuti primi. Questa è Studio Più, la The Station d'Italia. Avete capito già l'andazzo di questo party time, quindi mi raccomando, mettetevi comodi, fratelli e sorelle. 338 141 1001. Scriveteci.

il danza kuduro della situazione, che il disco aspetta che mo ci provo, vediamo un po' se riesco a instaurare un rapporto con quella bionda che sta ballando. E beh, è quello che ti fa lanciare danza kuduro, San Danza Kuduro. Se non ci fosse lui, salutiamo la Chicca. Ciao Chicca, ben arrivata, buon sabato pomeriggio anche a te. Salutiamo Francesco che sta ancora cercando la macchina nel parcheggio dove la lascia. Francesco, guardami, quante sono queste? È il club del gin tonic, eh?

0: caro, vuoi un po' di patatine? Dipende da che patatine sono. Cioè, non è che mo uno.
1: Volte!
0: Non accettare mai le patatine dagli sconosciuti. Cioè, ragazzi, la prima cosa che ti insegnano da bambino, non accettare le patatine dagli sconosciuti.

0: 5 sbandierano, a mezzogiorno sbandierano, a merenda sbandierano, a cena sbandierano.
1: Walter!
2: Bello!

Master, se una ragazza mi proponesse di andare a letto con lei il sabato dalle 16 in poi, gli direi di no, perché devo ascoltarti. Ciao da Jimmy Albi!

diretta. Dai che lo facciamo sabato pomeriggio. Le mani a tempo. Every day I'm shuffling. Non abbiamo ancora salutato Marco. Saluta Marco, ma salutalo bene. Basta un

0: Fonge a succa.
1: Tradotto?
2: Pezzo esagerato.
1: San Rudy J. San Rudy J. Allora, ieri sera il Mora, visto che non c'era altro di meglio da fare, il Mora si è bevuto l'acqua dei fiori e oggi è... oggi è così. Ciao Matthew, ciao ragazzi, ciao Mora, un abbraccio. Salutiamo gli amici di La Zisa sul Garda. L'Italia ci ascolta e sabato pomeriggio, non per niente, Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più. Eccoci qua.

0: Mixalo. Ciao Master, sono Gianluca di Ravenna. Un saluto, caro Gianluca, anch'io contraccambio, amico di vecchia data, a livello radiofonico. Stiamo andando con la Femini alla Sagra del Cinghiale. Però, allora, mai una volta che mi invitaste alla sala del alla Sagra del Cinghiale. Della serie, Master, vieni, andiamo dal Cinghiale. Andiamo, vieni.
1: Walter!
0: Buono il Cinghiale, zitto, è buono, buono.
2: Si può fare musica in ogni momento.
3: Come?
2: Ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: Io.
1: Walter Master.
0: Diglielo.
2: Come?
1: Walter Master.
2: Come?
3: Ah, che sei sorto?
4: Ultimi 5 minuti del party time, 338 141 1001, fatevi riconoscere.

0: Lorella che ci sta seguendo in questo momento in TV. Ciao Lorella, buon sabato pomeriggio. Lorella, che fa rima con bella, bella, bella?
1: Walter!
0: Rima, è venuta da sola, è venuta da sola. Ciao Master, oggi non lavoro e vado a fare la spesa, vedi? E senza quella beep della moglie, Francesco da Mantova. Francesco, se ti sta ascoltando tua moglie, ma stasera io non so, non lo so. Ultimo pezzo, dai, alza il volume. C'è Gianci, Ciuccia, oh, adesso è sabato, vedi? Luca Di Paullo, sempre in ascolto. Ciao Luca, salutami Paullo.
2: Che cos'è che ha detto?
0: Ho detto salutami Paullo, mo non è che uno, cioè, no, a Paullo non lo saluta mai nessuno. Lo nominano tutti sto Paullo, ma mai una volta uno che salutasse Paullo. Lo saluto io. Ciao Paullo.

0: Master, di al tipo che rinuncerebbe ad andare a letto, sì, con la ragazza perché, sì, deve ascoltare il Master, che gli, sì, deve proporre di andare a letto con la ragazza mentre ascoltano il Master, così lo fanno a ritmo di, ecco, musica. Dai,
1: bravo, bravo. Dai, io che faccio? Leggo il moccolo, cioè non ho ancora. No, no, cioè, a me non va bene.
2: Master, è tardi, tardi, tardi, tardi.
1: Dai, ancora un minuto. Dai, ancora un minuto, dai, dai, lo dite anche voi, no? Sul più bello lo dite anche voi, dai, ancora un minuto, dai, ti prego, ancora un minuto, dai, ancora un minuto.
3: Marco!
1: No!
3: Marco!
1: No!
3: Marco!
1: No!

0: C'è una bella famiglia che ci sta ascoltando in questo momento. Eccola qua, la famiglia Scandola. E allora, ciao Matteo, ciao Monique, ciao Sebastiano. Sebastiano è mio nipote, io sono lo zio della radio. Sai che c'ho un sacco di nipoti radiofonici io? Eh sì, c'ho Lorenzo, c'ho Sebastiano, c'ho Michele, Aneo. Allora, ci fermiamo qua per il momento. Sapete che abbiamo due party time. Il prossimo arriverà alle ore 17.30. Sempre tantissima carica. Mi raccomando, restate con noi il tempo della pubblicità, perché non si vive di solo musica. E poi torniamo.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica aumenta, permettendo tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo locali disturbi si potranno presentare lungo l'Appennino nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime ed anche massime sono inferiori rispetto alle medie della stagione. Soffia ancora un po' di vento moderato a tratti teso settentrionale, poi sarà in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Master.

0: apriamo con una hit mondiale, veramente. Christian Marchi, Amore Tonight, la voce di Armando. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. 3 minuti dopo le ore 17, siete in compagnia del Master, ancora per un'ora fino alle 18. Poi dagli studi di Verona ci sposteremo agli studi di Pescara, dove troviamo il nostro Christian Redox, nostro. L'abbiamo acquistato a rate, in comode rate, lo stiamo pagando. Vediamo un po' come va a finire. Ok, perdonate la mia stupidera di oggi, che ho avuto una nottata pazzesca, carica di soddisfazione, perché ci siamo divertiti tantissimo ieri sera. Abbiamo ballato in una maniera veramente esagerata. Grazie di cuore a tutti gli amici che erano con me. E tante belle donne anche, devo dire, perché c'è questo binomio che funziona sempre benissimo in una situazione. Perché le cose vadano bene, ci deve essere la bella musica, occhio, e belle donne, altrimenti se manca uno dei due fattori ma zoppica un pochettino, hai capito? Invece quando ci sono tutti e due i fattori, Ale, si vola. Chi c'è? Sentiamo.
1: Master, finito di lavorare, e Carnetta e Master, wow.
0: Questo applauso a tutti quanti gli amici che hanno finito di lavorare, perché arriva il weekend anche per loro. 17.4 minuti abbiamo detto insieme. Allora, ci state scrivendo al 338 141 1001, continuate a farlo, raccontateci com'è il vostro sabato pomeriggio qui in diretta su Radio Studio Più. Intanto, per gli amici di della zona di Verona, io volevo ricordarvi due appuntamenti importanti per la prossima settimana, se volete seguirmi e ballare in mia compagnia. Venerdì sarò a Porto Mar, in questo quartiere di Verona, fanno una festa storica, ha un'importanza veramente incredibile da tantissimi anni, e io sarò lì con gli amici di Porto Maggio, vi aspetto venerdì prossimo a Verona. Siamo in zona Porto San Pancrazio, ok? Venitemi a trovare, c'è una gran bella festa, dei ragazzi veramente molto motivati, molto simpatici, ci divertiremo. Poi il sabato ho l'orgoglio di fare musica alla fine di una delle manifestazioni che a livello nazionale sta avendo successo pazzesco, ed è la famosissima sfacciata, la sfacciata. Siamo a Bardolino, nella villa Carrara Bottagisio, c'è questa manifestazione sportiva, sapete benissimo di che cosa sto parlando, di bicicletta, ragazzi, la bici. Quindi se volete alla sera io sono lì, passate a trovarmi e a salutarmi, però prima naturalmente sarò con voi qui in diretta radio. Questa è Studio Più, e adesso arriva un'altra volta, ancora sempre lui, ancora David Gay, ma dappertutto,
2: Space Master.

0: Paolo di San Bonifacio che è intrappolato nel traffico. Ciao Paolo, ci sta seguendo, siamo con te. Com'è la situazione del traffico lì?
1: Oh master, sì. Anche là, sì. Là c'è una coda infernale là.
0: Dove?
1: Sì, là, là, sì, là, sì. C'è una coda infernale là. Anche là.
2: Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

da qua che la state ballando. Bob Sinclair, quanti anni c'ha adesso Bob Sinclair? 57? Vedi? Allora, eccolo qua, 10 maggio 1969, si avvicina ai 60 anni anche Bob Sinclair, che poi si scrive Sinclair con la senza la I, perché moltissimi naturalmente ancora lo pronunciano Sinclair, invece no, è Sinclair. Il suo vero nome sarebbe Christopher Lefriant, almeno così si firma quando dobbiamo fare il bordereau, sapete che è lui. Bob Sinclair, grandissimo, cura maniacale per quanto riguarda sia la musica sia per quanto riguarda l'aspetto fisico. E questo è il mestiere così, ragazzi, il DJ non è che una volta eravamo molto trasgressivi, qualche gin tonic di troppo, barboncola, abbiamo bevuto l'impossibile, almeno noi DJ degli anni 70-80 fumavamo come dei disperati, si beveva, insomma ci siamo dati un po' alla pazza gioia. Invece il DJ di oggi è un manager, no, mi hai capito, quindi è un produttore discografico, quindi ci sta attento a quella che è la linea fisica, a quella che è la forma fisica, per cui sei molto monacale, fai attenzione, tanto fitness, una dieta molto misurata e bilanciata, insomma una vita de... vabbè, comunque questo è, perché altrimenti non ce la faresti, non ce la faresti a fare tutte quante le serate, a stare dietro a questi ritmi che sono pazzeschi. Vabbè, comunque, ecco, tanto per parlare un po' di Bob Sinclair. Ma voi, amici miei di Radio Studio Più, che state combinando a quest'ora? Vedi, mi arrivano i saluti dalla Ciociaria e qua siamo in provincia di Frosinone. Ciao Cerica, salutami tutti gli amici ciociari. Ecco, anch'io ho un po' di sangue ciociaro che scorre nelle mie vene. Poi ancora lo saluto. Sì, qualche donna di troppo, qua siamo rimasti al discorso di prima. Vabbè, poi ancora un saluto lo facciamo a Diego che ci sta ascoltando anche lui, Luca e Monia, insomma siamo in buonissima compagnia, e il caro amico Mauro di Carpineti, Mauri di Carpineti, che è pronto per il giro del latte. Come consegna il latte quest'uomo, lascia stare, va Space Master. Do you-

0: giro del latte.
1: Come fa a girare il latte questo? Lascia stare, va bene. Va bene, Bruno Mars, I Just Might. Devo quasi quasi, guarda, me lo faccio fare anch'io il completino verde di Bruno Mars. Il verde, indossare il verde è difficilissimo, ragazzi, deve essere veramente figo, altrimenti il verde è terribile come colore per quanto riguarda l'abbigliamento, deve essere proprio super figo. Allora, sabato pomeriggio 16 maggio, 17:27 minuti primi, siamo un po' in ritardo, acceleriamo, arriva il pezzo del passato. Prima però fatemi salutare Piero di Montichiari che sta correndo in questo momento. Guarda come corre Piero, qua se vede, se siete a Montichiari e vedete uno che sta correndo, è Piero, salutatemelo, mi raccomando. Space Master.

0: era il 1978, siamo alla fine degli anni 70. Lo Spank era un ballo, tra l'altro lui è un grandissimo Jimmy Bourne. Lo Spank era un ballo, adesso non so chi ha fatto in tempo ancora a farlo. Si saltava, si facevano dei saltini e poi si scontravano le chiappe, chiappa mia contro chiappa tua, prima la chiappa destra con la chiappa sinistra dell'altro e così viceversa. Era uno Spank questo qua, oppure ci si dava la sberletta sulla chiappetta. Vallo a fare adesso, vai, vallo a fare adesso, vai, mamma mia.
1: Yes Weekend.
2: Spot. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Go!

cominciamo così, 338-141-1001, molto aggressivi, dobbiamo dire, molto carichi, molto energici. Vi vediamo già con il drink, con l'aperitivo. Eh beh, 17.36 ci sta. Sabato 16 maggio, questa è Studio Piola, The Station d'Italia, siete in compagnia di Walter Master. Ho appena sentito Christian Redox, non c'è oggi, o meglio, c'è da Pescara, ma con il meglio del peggio, cioè un video, non lo so, ma veramente con quello che lo paghiamo, con quello che lo paghiamo, Christian Redox sempre a spasso.

arrivato anche l'amico Daniele da Basiano. Ciao Daniele, buon sabato pomeriggio anche a te. Fatevi riconoscere. 338 141 1001.

0: Mixalo, mixalo, mixalo.
1: Lo sto mixando, un attimo di pazienza. Non è che me lo devi dire tu, lo so io quando lo devo mixare. Per piacere. Oh, saluta Marco.
2: Marco.
3: Marco. Marco.

0: Ma grande Walter Master, ma grande, grande, grande.
1: Ciao fratello. Buon fine settimana. Ecco, è arrivata anche Betty, Mary e Rosella. Ciao Betty, ciao Mary, ciao Rosella. Se sono quelle che dico io, se sono quelle che dico io.
2: Walter!
1: Se sono quelle che dico io, ciao ragazze, un abbraccio. Oh, ma chi c'è?
3: A tu come ti chiami?
4: Walter Master.
3: Come?
4: Walter Master.
3: Come?
5: Ah, che sei sorto?

0: se hai appena acceso la radio, questa è Studio Piola, The Station d'Italia. La voce che stai ascoltando è quella di Walter Master, ancora fino alle 18. Poi ci saluteremo e arriverà Christian Redox. Intanto è arrivato Francesco da Castelluccio Valmaggiore, provincia di Foggia. Salutiamo la Puglia e facciamo un applauso. Insomma, ragazzi, applauso alla burrata. Applauso alla burrata. Alza il volume. Marchesa, signora Marchesa, le piace la musica?
1: Per noi è una manna dal cielo.

0: Master, ma sì. Dopo tutta questa pioggia non piove più gin tonic? Problema?
1: No, no, per quello il gin asciuga. Il gin asciuga.
2: Walter! Sì.

0: Senti, se facessimo un salto nel Trentino, anche perché siamo stati in Puglia, in giro, in Romagna, Veneto, Lombardia, dappertutto. Trentino, chi c'è?
1: Grande Walter, un saluto da Mauro di Di Maro. Ciao, ciao.
0: Ciao Di Maro. Gli amici di Di Maro, questi c'hanno le mele, questi c'hanno le mele.

0: Ciao, stelata.
1: Che cos'è che ha detto?
2: E adesso non poteva mancare lui. Ci diamo una botta di scooter, ragazzi.

0: arrivato, mi è arrivato un vocale del vigilante matto che dice:
1: no!
0: Ma, cioè, ma guarda, sfondi una porta aperta, perché anch'io avrei detto
1: no!

0: felicissimo pomeriggio, mi sento molto tamarro e sempre sul pezzo. E Walter Master, Space Master, yes, no, weekend, indovina chi è presente? Gianluca, il vigilante batto, disco mobile, Pescara, molleggia.
1: Basta. Di meno, un po' di meno, ma proprio guarda, cioè proprio, cioè, ciao Gianluca, basta. Cos'è l'ultimo questo, vero? Già. Senti, ma tu che fai stasera?
2: Sto a letto a dormire.

0: sai cos'è sto pezzo in auto? Sai cos'è sto pezzo in auto con le casse che vibrano? Oh, occhio al cordolo! Occhio al cordolo!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: Buon sabato 16 maggio, signori, ladies and gentlemen, in diretta qua con Walter Master J, Master J 90, fino alle ore 18. Voilà!
1: Ti sei dimenticato la temperatura e a che ora atterriamo? Cioè, però la prossima volta, temperatura, a che ora atterriamo, a quanti chilometri stiamo viaggiando e se le hostess ci portano una pizzetta. Perché,
2: bello!
1: Anche loro. È tardi.
3: Walter!
1: Sì, lo so, è tardi. Agevoliamo la nostra base di chiusura per questo sabato pomeriggio, targato 16 maggio. L'ha appena detto lui. Mi ha ciulato il mestiere, Va bene, si scherza. Io volevo ringraziarvi e farvi questo applauso. Siete stati fantastici anche oggi. Grazie di cuore. Allora, sta per arrivare Christian Redox. C'è ma non c'è, nel senso che c'è, ma non c'è. Cioè, tu lo senti, ma non c'è, ma hai capito? Quindi, come dire, Christian Redox non c'è, ma c'è. C'è, ma non c'è.
3: Walter!
1: Sì?
3: Vai mo...
1: No, vabbè, cioè, ragazzi, è un concetto filosofico del tempo. Cioè, tu, la legge sulla relatività, l'hai studiata. C'è, lui c'è, ma hai capito? Però non c'è. È come se non ci fosse, ma c'è.
2: Bello!
1: Hai capito, mo? Ok, noi ci sentiamo sabato prossimo. Ma io ci sono o ci faccio?
4: Space Master, il sabato d'Italia di Radio Studio Più.
5: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni, la pressione atmosferica aumenta permettendo tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo locali disturbi si potranno presentare lungo l'Appennino nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime ed anche massime sono inferiori rispetto alle medie della stagione, soffia ancora un po' di vento moderato a tratti teso settentrionale, poi sarà in progressiva attenuazione così come il moto ondoso. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox.
2: Ok, party people in the house.
3: Benvenuti nel meglio, anzi nel peggio di People Move. Quel peggio che però ascolti, riascolti e poi ti chiedi perché non lo fanno tutti così.
4: People Move.
5: Are you ready?
3: Yes, sir!
5: Yes!
3: Wow! E allora?
5: Pump up the volume!
3: Alza!
6: The weekend starts now.
3: Alza!
6: The weekend starts now.

8.07 in questo momento su Radio Studio Blu, la Dance Station d'Italia. È arrivato Christian Rera. Volevo salutare il fratello Sergio

Club Connection, capisci Ronny Milan, quello è il mio compagno, ormai l'ho ribattizzato Pierino la Peste, perché era così. Infatti domenica scorsa io ero sopra in terrazza e lui invece girava, perché c'erano un sacco di belle ragazze che... c'è tua moglie in ascolto? E quindi voglio dire, lui ha gioito tanto, insomma, quello che è successo appunto la scorsa settimana in diretta dalle ore 18 fino alle ore 21, Christian Redox, Ronny Milani, la ciurma tutta quanta di Club Connection. Ma iniziamo, poi ne raccontiamo un po' di pezzo, dai. Iniziamo con il primo pezzo del mio Party Time. Ieri, venerdì 17, è uscito un nuovo pezzo di un'altra persona molto famosa.

0: Chi ha ascoltato per la prima volta il mio programma, penso che lo ascolterate molto spesso all'interno di Radio Studio Fio, la Dance Station d'Italia. Questo è People Move. E in questo momento in console ci sono io, proprio io, Christian Redox. Allora.
1: E andiamo!

0: gente sta scrivendo al 338-141-1001. E allora
1: dica
0: pure, dica.

Love is in the air. E vado a salutare un collega, Piero De Iulis, che tra parentesi questa sera, quando lui quando fa così vuol dire che si sta avvicinando sempre di più, da qualche parte, sta per andare a San Benedetto. Ciao Piero! E poi c'è

0: aspetta, dov'è? Dov'è? Dov'è?
1: Ciao, Milano!
0: La mia amica Mary. Ciao, Mary! Non è Riccione, era Rimini. E allora... Ciao, Mariolone!

maggiore sponda piemontese per Aperi Gemena in un locale bello bello di Arona. Salutiamo Giorgio Danarese. Ciao Giorgio.

Qualcuno ha scritto: ma scusa, eventi come avete fatto all'Embassy di Rimini, non lo fate qui al, al nord, così veniamo a trovarci. Ma in che senso? Io e Ronnie Milani, ok, ma mettere tutti i DJ che hanno suonato in quella console fantastica, c'era anche Intrallazzi tra parentesi, voglio dire, è veramente tanta, ma tanta roba, insomma. Non lo so, ci si può pensare però, eh.

Sendo io, Christian Redox, alle ore 18:18 in questo momento. Per la parentesi che sconvolge voi che siete dall'altra parte, che si chiama People Move. Il sabato però, solo il sabato, dalle 18 alle 20. Lo so, dalle 18 alle 20.

Vabbè, diciamo che oggi mi sa che i messaggi vocali li dobbiamo risistemare qui a Pescara, ok? Per il momento leggeremo quello che scriverete, eh?

0: diventa 5, forse. Sai che non lo so, perché facendo il programma, insomma, non riesco. Ah, non riesco. Senti questo pezzo. È una DJ donna. Sai come si chiama? Vuoi che te lo dica? Signore e signori, Nausicaa! I'm the funky operator. Vado a salutare la mia amica Parru.
1: Buon weekend a tutti. Yuhuu!
0: Ciao amica mia. Buon pomeriggio, comincia a goderti quella che è la primavera, l'estate, insomma, perché tanta roba, tanto. Bello.

Ma chi è che dobbiamo salutare? Donatella? Ma perché c'è Giovanni che dice la vogliamo, non la vogliamo salutare Donatella? Lattosa che ha lo charme che cammina. Hai capito quanto è top? È top topissimo, ultra top. Eh sì, dai. Vado a salutare Oscar da Pesaro. Ciao Oscar. C'è anche

0: tanta roba,
1: eh. Oggi sono un po' più quadrato nell'immagine quadrata. Meno 16 nonni.

0: Piere Cona, e voglio salutare anche la direzione di Super J e anche DJ Danilo DJ. Ah, anche Ronnie Milani? Assolutamente sì. DJ Christian, chi parli? Christian Marti? Lo saluto, l'amico mio, l'amico di Teramo! E che faccio poi? Non vado a salutare Massimiliano Di Penne! Grandissimo abbraccio e buon weekend a tutti! Come fa la Parru, no? Come fa la Parru?
1: Buon weekend a tutti!

a Ronny si è un po' allargato e purtroppo il party time ne avremmo ancora un po', però fra poco dobbiamo ridare la linea a Desenzano. Ma poi ritorneremo, ritorneremo perché c'è il primo party time. Primo party time perché è quello che abbiamo fatto. Questa volta c'è Demi Stassi. Poi ci sarà il top DJ, DBG.

0: noi ci fermiamo qui, ma torniamo subito, ridiamo la linea da Senzano, ma torniamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: tengo más ganas de cumplirlas.
1: Questa è People Move. Siamo tornati e sì, anche questa volta il weekend ha dato il peggio di sé e noi l'abbiamo registrato tutto. Per vostra fortuna o sfortuna?
2: Per vostra fortuna o sfortuna?
1: Siamo tornati in diretta su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Abbiamo perso il video, ma vabbè, è uguale, insomma, dai. Vado a salutare il mio amico Alessandro Pomenti di Teramo, che mi dice: voglio fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, a tutto il quartiere Cona e anche a te, e infine tutto lo staff di Super J. E soprattutto anche la mia mamma. E allora e poi dice: Christian, forza Teramo. Ma tu mi hai sentito però prima, Perché c'era un presidente illustre all'ascolto di People Move. Signori e signori, questo è il primo party time.
2: Ma perché quello di... vabbè.
1: Primo DJ ufficiale, signori e signori, DJ Danilo DJ!

Poi c'è qualcuno che mi scrive al 338-141-1001, mi dice Scima, io lunedì di Pasqua, quindi Pasquetta, dai, mannaggia, dove vado se tu non suoni? Ma come non suoni? Suono, però non su Radio Studio Più. Con gli amici, dai. Allora. Dai, la prossima volta ti invito, Mariolone! Certo, potreste fare anche qualcosa lì a Lanciano, eh? Io vengo, eh! So che qualcosa faremo, a Lido Riccio. Ma a Lanciano? Boh!

tre minuti primi, Cristian Redox dal centro Italia, irradia la musica di un amico, ma sì, anche bravo DJ. Come si chiama lui? Sei sicuro che vuoi saperlo?

0: Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono, C6, C7, C8, C9, C...
1: 1, 2, 3, Red Hot, C6?
0: Come no, certo che ci sono. Lo volevo salutare, non so se è ancora in onda, una persona... Parlavo di questa persona, a parte che l'ho vista questa mattina, ma qualche tempo fa in un'intervista che mi hanno fatto, no? Perché purtroppo, per colpa di mio fratello, io ho preso la palla al balzo perché lui faceva lo speaker. No, prima faceva il DJ. Ciao, sono tornato in video! Ancora prima faceva il DJ, no? Ma faceva anche lo speaker radiofonico e quindi per colpa sua io sto qua. Si chiama come il DJ che in questo momento sta suonando, Danilo.

0: Yeah, avanti, avanti, avanti.
1: Scusa, Cristian, ma... Oh. E tanti auguri.
0: Anche a te, amico mio. Anche a te, amico mio. È arrivato un messaggio che dice: bella Redoxy, Gattari, ci sono... A spazi? Allora, di solito lui mi manda messaggi vocali. Mio giovane Padawan. Che è successo alla tua voce questa sera?

0: di Ottavio. Amico mio, doppi auguri. Beh, bocca al lupo, giustamente, insomma. Capisco che è fastidioso, insomma, no? Però ti rifarai presto.
1: Yeah!
0: Ah, com'è lo strascico del cambio d'orario?
2: Com'è stato? Traumatizzante.
0: Vabbè, dai, abbiamo più sole, più luce. Mamma mia.
2: Scusatemi, ho guardato un attimo fuori, c'era tanta neve.
0: In montagna però, tanta.

0: tutti voi che in questo momento state ascoltando su Radio Studio TV Christian Redox e People Move, e state ascoltando e vedendo la musica di DJ Danilo DJ. Torno a salutare ancora un'altra volta gli amici di Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Com'è? Come va? Come va lì? Tutto bene? Oh, c'è la mia amica Peluche. Allora,
1: che succede, eh?

0: Numero uno? Vabbè, grazie, grazie. Troppo buoni, troppo buoni. Mandate i messaggi al 338-141-1001. Fatelo adesso, non dopo, perché sennò dopo non è troppo tardi. Troppo tardi. Devo passare dal salumiere, da Iris, che fa l'affettata, perché devo andare a prendere i prosciutti. Eh sì, perché domani è Pasqua e quindi non ti mangi una fetta di prosciutto.
1: Vado a salutare Massimiliano.
0: Di dove?
1: Dipende.
0: Ciao amico mio. E allora andiamo.
1: Che la carica e l'energia sia con voi.

0: Chi è? Avanti.
1: Buonasera. Tanti auguri.
0: Anche a te. E però
1: buona
0: è presto.
1: Pasqua a tutti quanti.
0: Sì.
1: Claudio da Rodano.
0: Ciao amico mio, ciao Claudio. Ah, lo sai che in effetti l'ho vista una unguria dal mio... Chiamarlo fruttivendolo è... Ma è un po' riduttivo. Sai perché? In effetti quando paghi il conto sembra di uscire da una gioielleria. E allora? Ah, voglio dire... Ho visto l'anguria e ho chiesto alla moglie, cos'è? È veramente la prima anguria? Che fanno la vendita? Ho capito, ma siamo solo a marzo! Era marzo quando ho visto.

0: Avanti.
1: Ma tanti auguri di buona Pasqua a te, a tutta Radio Studio Più, al popolo di People Move, da Antonio di Parma. Ciao.
0: Ciao amico mio, grazie anche a te, ovviamente a tutti i tuoi cari, ma tanti auguri.
2: Sei contento adesso?
0: Sono contento, sì.
2: Kidi Bibobbi.
0: Grazie.

Alle 18.43 con il party time di DJ Danilo DJ c'è qualcuno che mi minaccia in maniera pesante, sai come? Mi dice auguroni Christian da Daniele da Bassiera. Ah, no, no, no. Buona Pasqua, questa era. Un altro, ciao Daniele! No, non mi hai minacciato Daniele, c'è Alessandro che mi ha minacciato, sai, ha detto Christian, per domani ti mando dell'ottimo spec dell'Alto Adige per un aperitivo da ricordare. Un salutone da Alessandro. Yeah! Ma di

così, vabbè, che dobbiamo fare? Allora, c'è gente che si lamenta qui, abbiamo alzato troppo il volume, vabbè, dai, è Pasqua ormai, quasi Pasqua, dai, anche a poco. E poi altro che specchi, mi raccomando, domenica 12 all'Embassy ci saranno gli amici di Club Connection, ma non solo, una marea, ma di più, cioè, li devo leggere perché mica me li ricordo. Dario Caminita, The Cube Guys, Alex Gaudino, Maurizio Nari, JT Vannelli, Stefano Payne, Luca Testa. Questi sono solo alcuni dei DJ che si avvicenderanno all'Embassy domenica 12. E io e Ronnie Milani saremo in terrazza e li guarderemo da sotto. Faremo un po' come i Muppets. E tutto quanto, dalle ore 18 in poi, verrà riportato su Radio Studio Più, la Dance

0: Music is the answer to your
1: problems. Ciao Franco. Franco Moiraghi.
0: Non è Franco, è Frango.
1: Oh. Vabbè, dai. Posso permettermi? No, non potrei, però vabbè. Uno dei top DJ che ultimamente suona spessissimo a Ibiza. Satrincia, se ricordo bene. 18:47, incomincia a essere ora di... Beviamo qualcosa? Nel frattempo vado a salutare il mio amico di Tollo, il Rashi, ciao il Rashi! Buona Pasqua anche a te! E vado a salutare anche Giorgio, Giorgio Tavarese, che è in direzione Luna Park, vicino al lago di Varese. Buonasera anche a te e soprattutto buona Pasqua!

0: Chi è?
1: Signore e signori, buonasera, in diretta live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, con Cristian Redox in live fino alle ore 20, 338-141-1001, il nostro numero per entrare in piattaforma. Salve signori da Milano, da Simone. Un abbraccio, ciao baby.
0: Ciao amico mio.

Beh, è d'obbligo, visto che c'è un sacco di gente dalla Lombardia che in questo momento sta ascoltando Radio Studio Viola, Dance Station Italia. Io sono Christian Redox e sono in onda dal centro Italia con il programma che si chiama People Move, dalle ore 18 fino alle 20. In questo momento in console, sai chi c'è? È lui, DJ Danilo DJ! Ricordo che fra un po', mica subito, rideremo la linea De Senzano e poi alle ore 19 arriva il Top DJ. Sai come si chiama? Federico Scavo. Tanta roba. E poi alle 19.30 Piero De Iulis, DJ. No, dai, non le posso leggere queste cose, non le posso leggere a quest'ora, allora. Buon weekend da Sara, di 8 anni, che balla mentre aiuta il papà a fare le pallotte cace ovo. Ma allora Sara, voglio dire, che dobbiamo fare qua? Si parla di pallotte cace ovo e poi... offri questa bevanda a tuo padre. Hai capito? Do you-

0: Chi è? Chi è? Avanti! Chi è?
1: Ciao Studio Più, ciao. Auguri, buona Pasqua!
0: Anche a te, amico
1: sempre
0: mio.
1: Numeri uno.
0: Anche.
1: Bravi,
0: grazie.
1: Un abbraccio.
0: Vado a salutare gente che in questo momento si sta ascoltando dalla Sicilia. Sto parlando di Venu, che in questo momento si sta ascoltando da Sciacca. E poi è arrivato un messaggio che dice: ciao Christian, ma chi t'ha fatto? Sei troppo forte, ci carichi come delle molle. Un saluto sempre da Gas, il ciclista da Castelfranco Emilia. Vamos.

0: Non ci posso credere.
1: Questo lo devo mandare subito. Chi è? Avanti, avanti, avanti, c'è
2: posto. Ciao, Redo.
1: Ciao, amico mio.
2: Da Pesaro.
1: Ciao.
2: Pensa come grigliamo.
1: Cioè?
2: Per fare la grigliata stasera
1: sì?
2: Abbiamo smontato le due ante del cancello. Pensa che grigliamo.
1: Lo so, immagino, immagino.
0: Le due ante del cancello l'avete smontate per fare la griglia. Mamma mia.
1: È tanta, ma tanta, pure troppa roba. Fra pochissimo ci ricollegheremo con Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Perché? Perché in pratica arriverà anche il radiogiornale, come sta per arrivare anche su Super J, canale 16 del digitale terrestre abruzzese. Per quanto riguarda me, faccio gli applausi a DJ Danilo DJ, che è stato il primo party time. Il primo party time di People Move. Quindi sicuramente ci sentiremo al più presto.
3: Fermi lì, fermi lì!
4: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Vigilia della penultima giornata di Serie A, nell'orario condizionato dalla finale degli internazionali d'Italia di tennis. Domani si parte a mezzogiorno con le gare che interessano la corsa Champions: il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Sarà una domenica di festa per l'Inter per la conquista di Scudetto e Coppa Italia. Alle 15 il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio, con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati, dodicesimo il leader ereditato Bezzecchi.
4: Spot.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con People Move, in diretta da Pescara con Christian Redox. Eccoci, questo è il meglio, anzi il peggio, si fa per dire, di People Move. Quel peggio che però stranamente vi piace, eppure tanto. Ma non è vero un caso.

E qualcuno ci ha già mandato un messaggio: amnesia stupenda con il mitico Franco Moirà, che infatti questo era Feel My Body, primo pezzo del, del Party Time di uno dei top DJ più importanti che abbiamo qui in Italia. Signore e signori, ho l'onore nonché il grandissimo piacere di avere a People Move oggi il grande Gianni Morri. Signori,

0: veramente tanta roba, eh. Nello spazio Top DJ, signori, Gianni Morri. Volevo ringraziare una, con un applauso piccolo, ecco, basta, Digita Nino DJ, perché purtroppo, vabbè, mi hanno tolto la via, ma succede. C'è scritto 26, ma arriva a 25 e mezzo, ma va bene,
1: possano essere questi i problemi.

0: Cristian.
1: Eccolo.
0: Vorrei salutare tanto il mio amico Gianni Anas, Gianni Marinelli di Rocca Montipiano. Adesso sta lavorando purtroppo, però lui ci tiene tanto ad ascoltarti. Oggi ti tocca lavorare, quindi lo mando saluto.
1: Salutiamo Gianni. Grazie. Io lo ripeto sempre, se non ci foste voi, noi niente. Noi niente.

piacere. È arrivato un messaggio con un numero abbastanza mai visto, in effetti questo numero. Più 7 addirittura. Infatti nel messaggio c'è scritto: salve, qualcuno è online da Mosca, saluti da Valentino e Anna. Grazie. C'è scritto anche grazie e buona continuazione, ma grazie a voi. Che tempo fa lì? Ma soprattutto, che ore sono? Vabbè, cioè, voglio dire, abbiamo tanta tecnologia per capirlo e per saperlo. Però, capito, lo chiedo a te che sei dall'altra parte. Un po' lontanuccio, un po' lontanuccio. Fa freddo lì? E a quest'ora, si arriva a quest'ora alle ore 19.06, faccio il cazzatone ai radioascoltatori che sono, dovrebbero avere la palma del dell'ascoltatore d'oro, capito? Sto parlando del Gallinaccio! E dice, oh, di solito lui arriva, capito, a... Oh. Sì, alle 18, e va via alle 20, e adesso alle 19. Che vuoi? C'avrà da fare pure lui, che ne so. Mi stai vedendo dal... Cos'è quello? Un PC, sembra. Ma che tempo fa? Che temperatura è lì fuori? Sto parlando con gli amici che si scrivono dalla Russia. Tomo Tomo, cacchio cacchio, arriva il centro. Arriva un mio carissimo amico, nonché DJ, bravissimo DJ, sto parlando di Piero De Iulis. Ciao Piero. Sentito sotto chi c'è?

Mi dicono che... Aspetta. Mi dicono che a Mosca ci sono 12 gradi, addirittura. Ma non ci credo, perché quasi come qui, quasi.

0: It's all about house. It's all about love. E poi arriva il messaggio di qualcuno. Chi è?
1: Ciao Cristian, sempre musica. Momento relax però.
0: Ma come?
1: Sto ritornando da matrimonio. Sto rilassando con la vostra musica.
0: Ok.
1: Ciao, un abbraccio. Mauro DJ da Pavia.
0: Da come parli? È stato matrimonio. Matrimonio duro, eh. E quando si va in matrimonio, voglio dire, è così, no? È duro. Infatti sono le ore 19, insomma. Dopo prendete in giro noi del centro e del sud, capito?
2: Hai fatto tardi!
0: Vabbè, dai. Succede.

0: In merito alla temperatura che fa Mosca in questo momento,
1: fa freddo, ma più freddo di Roccaraso.
0: Paolo da San Marcello, ciao amico mio, come stai? Quest'anno secondo me, non lo so, ma faccio Claudio Celentano. Sono mancato, sono mancato, sono mancato, sono mancato.

appena arrivato un messaggio che secondo me era un po' in ritardo rispetto a ieri, no? Perché buon divertimento da San Pietroburgo, auguri di primo maggio. Ok, va bene, l'unico problema è che oggi è 2 maggio.

Andiamo a salutare Mattia da Parma. Che dentro secondo me è una Lamborghini. Cos'è questa? È una Lamborghini? Oh, può essere. Perché no? L'amico che in questo momento si sta ascoltando da Mosca ha detto che guarda che adesso sono 7 gradi. Appunto, c'aveva ragione l'amico nostro, no?

0: concerto di Elisa. Mannaggia, questo però me lo sono perso. Io adoro Elisa. Quindi
1: è un po' di invidia anche.
0: Aspetta però, se la prossima settimana mi raccontate tutto, allora va bene.

al bivio per Desenzano. Gira, dai, gira. Gira, gira, gira. Balla, balla, suda, suda.

0: bisogna fare un happy birthday.
1: Ma un happy birthday?
0: Doppio, perché il messaggio recita: ciao Christian, puoi fare gli auguri a me e a mia figlia Alessia, che oggi facciamo tutti e due gli anni.

0: fermi tutti. Fermi. È arrivato un messaggio. Posso?
1: Ammazza quanto spingi. Grande Cristian, un saluto da San Marino. Tiga, ciao ciao, a presto.
0: Dove c'è Tiga c'è figa.

E poi arriva lei, cuore di panna. Stiamo parlando di Franci. Un saluto al mio piccolo Mattia e alla mia piccola Sara, da parte di Mamma Franci. Ah,

E poi arriva lui, lo slavo. Vorrei salutare tutti i dipendenti addirittura di Autotrasporti Giannetti. Vi auguriamo un buon weekend con Radio Studio Più, la Test Station d'Italia. In questo momento

0: Ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito, eh?
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questa è People Move. Ultimo rientro, ma tranquilli, il peggio non finisce qui, anzi continua e migliora. È un paradosso, lo so, ma è People Move.
1: Yes!
0: Ci siamo, ci siamo.

e non il frastuono. Dalla musica house insieme al DJ, local DJ Marco Crusty.

Eccolo. Voglio leggervi un po' di messaggi che sono arrivati al 338 141 1001. Qualcuno mi dice: l'unica carica che mi serve durante il lavoro sei tu, maestro Redox. Peccato dover aspettare solo il sabato. Fabrizio da Vicenza, grazie Fabrizio. Poi qualcuno invece mi scrive e dice: ciao Christian, qua più che su Radio Studio Più sembra di essere all'Ushuaia di Ibiza. Lui si chiama come me, Christian, tassista notturno di

La mia curiosità. Grazie, Emanuele. Va bene, mica sono curiose solo le donne, anche noi uomini.

0: having a good time.
1: Salutiamo il camionista Snake dell'Adriatico. Ciao amico mio, buona serata anche a te.
0: Good time. Good time.
2: Ciao Redox, sei il numero uno.
1: Anche il due, anche il due, va bene, va bene.
0: Good time.
3: Vogliamo la musica che batte come un maniscalco sull'incudine quando ferra i cavalli.

0: all night.
1: Ciao Idos, sono il pilo del Fossombrone.
2: Eccolo.
1: Fammi finire di dare l'epice in bellezza. Ciao da Marotta.
2: Ciao amico mio, saluto di tutta quanta Marotta.

0: di Tollo.
1: E che fanno, li saluti? Oh,
0: capisci? Batti forte quella musica, grande Crassi, top top.
1: Oh,
0: beh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Basta. Sicuramente Krusty sentirà tutti questi bei commenti e quindi ringrazierà, e quindi lo faccio io per lui. In questo momento lui sta mixando, quindi

0: quasi sul finire del programma, alle ore 19.42, arriva lei.
1: Redox, noi ci siamo sempre, il gruppo Lupoi di Forlì sempre presenti, People Move, Only You, è sabato, grazie a lei.

0: TikTok. Ci sei?
1: Ci sono, ci sono, ci sono. 1, 2, 3, 1 for me. Ci sono, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui.

0: questo messaggio. Chi è?
1: Di mangiare, qui si fanno gli arrosticini. Ciao da Giulianova, vai Roberto.
0: Ciao Roberto. Roberto di Giulianova che agli arrosticini. Ah, annacce. Da noi il sabato è così, ma anche durante la settimana, perché poi però bisogna stare attenti perché non bisogna mangiarne troppo. Oh. Perché se no dopo, durante la notte, la pecora si ribella.
2: Sei contento adesso?
0: Ma no, non sono contento.

0: Altro messaggio, chi è?
1: Vuole la canna alla griglia.
0: Grazie alla musica di Marco Crassi. Oh. C'è chi fa gli arrosticini, c'è chi fa giustamente la canna alla griglia, no? E poi mi arriva lui. Arriva lui che dice...

0: troppo forti.
1: Ciao.
2: Ciao. Vabbè che sono le ore 19.48, però ricordo che dopo di me c'è Disco Phenomena dell'amico DJ Dummy. No, lo dico perché magari lo dico per un amico. Vabbè, è arrivato qualcuno. Chi è? Aspetta. Avanti.
3: E permesso, carichi a molla, stiamo ballando nel parcheggio della sala controllo di Pesca Nord. Felicissima sera, capitano Christian. Gianluca, il vigilante matto, nulla facente, molleggia.
2: Ciao Gianluca, buona serata anche a te.

0: Un messaggio, chi è? Avanti.
1: Cristian,
0: eccolo.
1: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Vogliamo però chiedere un attimo a Marco Crasti.
0: Sì.
1: Dove possiamo andare a mangiare alle cucine?
0: Sì.
1: Dico da Ortona.
0: Sicuramente. Sicuramente lo sa. Ce ne sono diversi, eh.

0: E arriva il pezzo con cui abbiamo aperto. Praticamente ci chiudiamo. Ah beh, dai, sono cose che succedono, Come se l'avessimo fatta apposta. È così. Chi è?
1: The Krusty Master Jedi.
0: Master Jedi. Salutiamo Vladimir, che a sua volta vuole salutare Alex, augurandogli buon lavoro.

0: Bellissimo. Chi è? Chi è? Avanti, avanti, avanti.
1: Ah, Cristiani.
0: Eccolo.
1: Un amico che ha un comune,
0: sì,
1: nel comune,
0: sì,
1: mi ha detto di dirti.
0: Cosa?
1: È molto calamari. Oh, io non so che significa. Guarda, ecco, sta grigliando la sua carne. Però va bene lo stesso. Ciao, Cristiani.
0: Ciao, amico mio. È mosso calamari. Ma come lo dice lui, il mio amico del martedì al venerdì, dalle ore 22 fino a mezzanotte. Tanta roba. Saluto anche il canarino ballerino. E questo praticamente è lui, è l'ultimo. L'ultimo messaggio. Chi è? Chi è?
2: Chi è? Freddura di fine inverno.
0: Sentiamola, dai.
2: Sai qual è il postino più bravo del mondo?
0: No, non lo so.
2: Francobollo.

0: Non so se lo può. Non so se lo posso sentire, si può far sentire. Chi è? Chi è? Chi è? Eccolo, dimmi.
1: Che facciamo?
0: Non lo so.
1: Che facciamo un augurio a queste donne.
0: Ma certo che le facciamo.
1: A queste donne.
0: Ma certo, certo, sì.
1: Come
0: tutte,
1: dice,
0: tutte.
1: Noi senza donne non sappiamo stare.
0: No, infatti.
1: Anzi, credo, altrimenti mi tocca menare.
0: Si è sentito, mi dispiace. Ciao Christian.

0: da Dio. Un altro pezzo ancora? E poi basta? Questo invece è molto unci che ganci. Ieri sera ho incontrato un mio amico che mi ha raccontato che era appena tornato da Rio e questo pezzo sicuramente è da Rio, Rio de Janeiro. Perché? Non lo so, così, perché ci piace. Ahimè! Ahimè! Siamo arrivati al termine, sì. Quindi colgo l'occasione per far partire gli applausi. E quindi saluto tutti i DJ che si sono esibiti all'interno di questa puntata del 7 marzo 2026 qui a People Move. Abbiamo aperto io, me stesso medesimo, come faccio ogni sabato dalle ore 18 fino alle 18:26, poi arriva il signore e schisce il bottone e via. E andiamo, e vai a andare! Poi alle ore 18:30 è arrivato lui, direttamente dalle Marche, deve starsi! Alle ore 19 il top DJ questa settimana era la volta di Federico Scavo! E per concludere, il suono che state ancora ascoltando è la musica di Crusty DJ, Marco Crusty. Quindi, da parte di Christian Redox e soprattutto Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, vi auguro un radiosissimo fine settimana. Voglio dire, cioè siamo la radio, quindi di conseguenza non posso. Saluto il mio amico Gallinaccio e su questo vi dico... Aspetta che non ve lo dico, perché se non alzo il cursore non ve lo posso dire.
1: Buon weekend a tutti!
0: Ciao amici! Alla prossima! Sempre su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ciao!
2: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
3: Spot.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dami e Disco Fenomena.

0: This is Disco Phenomena with DJ Danny.
1: Disco Phenomena on Radio Studio Q.
2: Ed eccoci, ciao a tutti da DJ Dummy, ben trovati su Studio Più, la Dance Station d'Italia, ad una nuova puntata di Disco Fenomeno. Ed oggi apriamo con il nuovo singolo di Purple Disco Machine, dal sapore molto 80s. Si intitola Disco Cherry ed è la traccia che apre questa nuova puntata di Disco Fenomeno.
0: Questo è Disco Fenomeno su Radio Studio Più.

0: puntata di Disco Fenomeno insieme al DJ Dami, si intitola Disco Cherry. Mi sono spuntate le spalline, proprio molto 80s. A proposito di sound molto 80s, questi sono i Kungs, o meglio è Kungs, insieme a Throttle, il titolo Disco Night.
1: Colored squares, flashing light, feeling bold, disco night.

0: Era il 2001 quando i Green Velvet uscirono con La La Land. Ora arriva il rework insieme ai Meduza, italianissimi, di questa nuova versione appunto di La La Land all'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme al Dicedami. Dal 2026 con un disco però del 2001 andiamo al 2018 quando Tiesto con Gucci Mane e Seven uscirono con Boom.
1: Tiesto.
2: Bring that ass back like a boom, boom, boom.

0: Si intitola Freaky One. Il progetto è quello di Max Tyler, Vintage Culture e Ali Love, ed è la traccia che si porta alla prima pausa pubblicitaria. Io sono DJ Dami, siete su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e tra poco 16 minuti di musica mixata. Disco Fenomena Mini Mix.
1: This is Disco Fenomena with DJ Dami. Disco Fenomena on Radio Studio Più.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Ben ritrovati su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Io sono il DJ Dami, ciao a tutti ragazzi e buon weekend. E questa è una traccia storica, per la precisione era il 2012 quando uscì I See You dei Jatty Ranks. Ora arriva la versione 2026, sempre dei Jatty Ranks, insieme ad Albi. Dal 2026 con un disco però del 2012 facciamo un passetto indietro solo di un anno, al 2025 quando Calvin Harris con la voce di Jesse Reyes uscirono con Ocean.

All'interno di Disco Fenomena su Studio Più insieme a DJ Dami, che è colui che vi sta parlando. Ciao a tutti ragazzi e buon weekend. Questa puntata contiene molti rifacimenti. Dopo I See You arriva anche il momento di Milky con Just The Way You Are, uscita nel 2002. Oggi nel 2026 sapete chi l'ha ripresa, o meglio chi ci ha messo le mani? Sempre lui, David Guetta. Rimaniamo su questo mood con Superfly vs Fishbowl. Questa è Let's Get Down, remixata da Full Intention.

0: Una delle tracce più forti in questo periodo, una delle mie tracce preferite, si intitola Magnetic ed è il progetto di The Bausa, traccia che ci porta al termine di questa puntata settimanale con Disco Fenomeno. Io sono DJ Dami, questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia, e noi come sempre ci risentiamo tra 7 giorni. Bye bye!
1: This is Disco Fenomeno with DJ Dami.
2: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica aumenta, permettendo tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo locali disturbi si potranno presentare lungo l'Appennino nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime ed anche massime sono inferiori rispetto alle medie della stagione. Soffia ancora un po' di vento moderato a tratti teso settentrionale, poi sarà in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Questa

insomma ci si rilassa un po' di più rispetto ai giorni della settimana. Secondo, perché arriva l'appuntamento con Ravelli Go, appuntamento al quale ormai mi sono veramente tanto tanto affezionato, perché in un'ora avrò l'opportunità di ascoltare quelle canzoni che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni e chissà, magari la cosa piace anche a voi. Mi presento, sono Marco Ravelli, conduttore disc jockey. Grazie anche al mio amico Caresana alla console, che si occuperà della parte tecnica. La puntata di quest'oggi inizia con un disco del 91 dei Black Box, è Ride On Time.

po' di anni, addirittura 35 anni quest'oggi, perché era il 1991 quando i Black Box in tutto il mondo ottennero grande successo con questa canzone Ride on Time, forse la loro più conosciuta, la loro più popolare. Anno 2003, ve la ricordate questa? È di Aiduci, Dragon.

La primavera che mi scorre nelle vene, eh? Secondo me sì, eh. Anche questa è stata veramente un capolavoro, questa canzone degli anni 90, la canzone di Sin with Sebastian, era intitolata Shut Up ed era del 1995. Oh, fatemi fare un saluto alla più giovane ascoltatrice del nostro programma, Anastasia Adelaide di Genova, che pensate è così piccola ma si diverte a pubblicare le storie del nostro programma su Instagram. Grandissima Anastasia.

l'ho suonata perché nel 2011, nell'ultimo weekend dell'anno, al numero 7 della classifica dei successi, dei più grandi successi del 2011, al numero 7 c'era appunto la canzone degli Swedish House Mafia. Invece poco fa lei, Bibi Sean, con la sua Freedom dal 98, anno 2003, Grenada.

alternativo. Quello, se vogliamo, un po' spaventa casalinghe, è quello che fa contenta la vicina se voi alzate il volume della radio. Oggi ho scelto questo di Granada, intitolato Superstar, che era del 2003. Nel 95 impazzivo per questo disco di Dot

0: Luca Belloni da Rimini sarà sveglio quest'ora. Perché lui partecipò al progetto Mesh e negli anni 2000, agli inizi degli anni 2000, insomma, i Mesh realizzarono parecchi dischi interessanti. Questo era del 2002, era intitolato In Your Hands. Come vola il tempo, ragazzi, è già passata la prima mezz'ora della puntata di quest'oggi e quindi a questo punto non possiamo fare altro che dare la linea a Desenzano per la pubblicità. La riprenderemo qui da Milano tra pochissimo con un gran bel disco del 1999 di ATB. Rimanete lì.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

9 PM a riprendere questa puntata di Ravelli Go, un programma di pochissime pretese che vi dà la possibilità, l'opportunità di ascoltare per un'oretta quei dischi che hanno caratterizzato un po', se vogliamo, la nostra giovinezza e soprattutto i dischi che ho suonato alla radio negli ultimi 30-35 anni. Nell'anno 2003 c'era questa bella canzone degli Eiffel 65.

grafica. Come detto, questa è stata una sua canzone del 2022, intitolata Clap Your Hands. Momento alternativo, vi va? E allora con grande piacere vi suono questo disco dell'anno 2002 di Club Robbers, si chiama I Like It Loud.

dirlo? Possiamo dire che questo è stato il disco più famoso di Alexia? Alexa, è stato il più famoso disco intitolato Me and You, che ci ha riportato nel 1995. Più volte l'ho detto che il 1995 è stato un anno spettacolare, secondo me, per la musica dance. Anche il 98, però il 95, ragazzi, Corona, mamma mia che annata. Ancora ben ritrovati a tutti voi su Radio Studio Più, sono Marco Rovelli. Staremo insieme ancora per una decina di minuti scarsi. Ora dall'anno 2000 spaccato il disco di Lara.

che questa Lara abbia realizzato solo una produzione. Secondo me è anche un vero peccato, perché questa La La Love You a me piaceva veramente tanto. Spero l'abbiate risentita con immenso piacere anche voi. Era l'anno 2000 spaccato. Nel 1998 impazzivo per questo disco di Mario Più, si chiama

0: musicale Mario Più realizzò appunto nel 1998. È anche l'ultimo disco di questa settimana, quindi a questo punto, come sempre, i soliti ringraziamenti a tutti voi per l'ascolto prestato. Mi auguro di avervi fatto trascorrere un'oretta serena con della buona musica dance che ho messo alla radio negli ultimi 30-35 anni. Grazie anche al mio amico Caresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Rovelli, vi aspetto tra 7 giorni. Ciao!
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: Chiamaci allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

New music from Lizzie Curious. Called Hold On.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica 17 maggio sulla nostra penisola con una temporanea tregua dalle perturbazioni. La pressione atmosferica aumenta, permettendo tempo per lo più asciutto ed assolato su buona parte del territorio. Solo locali disturbi si potranno presentare lungo l'Appennino nelle ore centrali del giorno. Le temperature minime ed anche massime sono inferiori rispetto alle medie della stagione. Soffia ancora un po' di vento moderato a tratti teso settentrionale, poi sarà in progressiva attenuazione, così come il moto ondoso. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
0: Questa

0: la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
1: Questa

sulle mani tutte, tutte. Guardate me.

0: attenzione signori, guardate questa camera qua, siamo in diretta in questo momento, Radio Studio Più illumina il pubblico, vi voglio con le mani al cielo, sulle mani, al mio tre, facciamo sentire l'Italia quanti siamo, 1, 2, 3.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Spot.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Questa

Intanto noi veniamo qua dietro il palco alla salute. Vai, vai. Gin, vai alla salute. Con calma, dai. Che sei prima delle 9 perché vado alla messa io domattina.

Gloria, dai, dai Gloria, non pensare a Francesco, stasera sei single, stasera sei single, solo per stasera, domani è un altro giorno. Yes, we can.

0: for Detroit.
1: Arriva lei adesso. Arriva
0: lei.
1: Com'è? Are you ready? Signori, siete stanchi? Non ho capito, siete stanchi?

grande.

Signori, abbiamo i nostri gadget, ringraziamo come sempre Enrico Cellini, numero uno, Cellini Sport, dillo con una maglietta, con un gadget. Vieni amore, vieni, vieni, eccolo.

Signori, dopo di noi.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio
3: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Ok raga, ancora buonasera e benvenuti all'Hard. Iniziamo così, inizia il nostro sabato così.

0: Noi all'Hard abbiamo solo un'ossessione.
1: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Facciamolo lento.

Buonasera raga, ancora benvenuti all'Hard. Questa sera il nostro viaggio inizia da Roma, ma parte da Bangkok.